0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Cielo grigio su, solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: La tua musica.
1: La tua musica.
0: Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Mondo Radio, tutti frutti. Una radio per tutti.

grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.
1: Quei giorni perduti

0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fredda

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: di noi.
1: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.
2: Ti sta-

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione. L'aereo del premier ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, dove assieme ad altri leader mondiali ha partecipato ai funerali del re Harald V di Norvegia. A rivelarlo il premier norvegese Støre. Trump intanto sostiene di aver avuto un'ottima conversazione con Putin e che lo zar vuole un accordo. Se anche Zelensky lo volesse sarebbe bello, ma i due si odiano, dice il tycoon. Anche Kiev però apre ad un compromesso, mentre Mosca non esclude la possibilità di riprendere negoziati trilaterali con gli Stati Uniti ad Abu Dhabi. Non si placa la tensione in Germania dopo il trionfo dell'AfD in Sassonia. In un dibattito infuocato al Bundestag, Merz accusa l'ultradestra di volere la pulizia etnica. Siete una forza distruttiva e disprezzate le

0: istituzioni democratiche, attacca il cancelliere. Secca la replica di Weidel: il vostro governo è finito. Lite anche con Trump. Che vittoria domenica, si congratula il tycoon su Truth parlando di rivolta contro le disastrose norme sull'immigrazione. Ira di Merz che cancella la telefonata prevista per oggi. La cronaca: sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e a premere il grilletto, uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia, prima di togliersi la vita nella sua abitazione a Pietralata, alle porte di Roma. Sarebbe questa l'ipotesi emersa dai primi accertamenti in merito alla strage avvenuta nella periferia romana il 31 agosto. Stando a quanto riporta la press, la Procura di Roma ha già disposto una perizia chimica balistica per chiarire fino in fondo la dinamica. Dare la responsabilità degli attentati di mafia del 1992-93 alla sinistra per agevolare l'entrata in politica di Berlusconi. Giovanni Brusca, sentito come testimone durante il processo in corso a Firenze contro Salvatore Baiardo, imputato di calunnia contro il conduttore TV Giletti, parla dei rapporti intrattenuti con Cosa Nostra, facendo riferimento anche a Vittorio Mangano, contattato per arrivare al Cavaliere. Da 30 anni si inseguono teoremi senza prove, commenta Barbara Berlusconi. Il legale della famiglia ricorda che ci sono sentenze che hanno certificato l'inattendibilità di Brusca. Siamo allo sport, il calcio e la Champions League. Il bunker costruito da Allegri davanti alla porta difesa da Meretta resiste fino a un quarto d'ora dalla fine, ma all'Arsenal basta un anguizzo di Odegaard nel finale per battere il Napoli ed aggiudicarsi il primo match del girone di Champions. La squadra partenopea lotta, resiste per quasi tutta la partita e in qualche frangente della gara riesce anche a rendersi pericolosa. Ma la pressione che gli azzurri sono costretti a subire è davvero incalzante. Abbiamo fatto, secondo me, una buona partita contro una delle squadre più forti in Europa, e il commento di Allegri. Ed è tutto, a più tardi.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Va ora in onda Buongiorno Salento.

0: siamo, buongiorno Salento, bentrovati in diretta su Mondo Radio Tutti Frutti. Un saluto da Davide Roberto in questo giovedì 10 settembre, 7:04 minuti appena scattate, quindi puntualissimi come ogni mattina. Vi raccontiamo tutto quello che accade nel Salento, le notizie principali di giornata sulla provincia di Lecce e sulla Puglia più in generale. Una prima ora e di informazione, alternata chiaramente alla musica, poi le curiosità dell'almanacco dalle 8, mentre alle 9:30 c'è la rassegna stampa, quindi torneremo alle notizie, ma lo faremo facendo un riepilogo con i titoli dei giornali principali in edicola oggi. Nel mezzo tanta buona musica e grandi successi del passato, quelli del presente e le vostre richieste. Se volete chiederci un brano, basta scriverci 380 20 20 029, il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Siamo andati a ripescare dal passato qualcosa per cominciare questa trasmissione e l'abbiamo ripresa dall'uscita dell'album L'era del cinghiale bianco, il nono del cantautore Franco Battiato, esattamente 47 anni fa, quindi era il 1979, il 10 settembre di quell'anno veniva pubblicato questo storico album da cui veniva estratto il singolo omonimo che state già ascoltando e che comincia così, fa cominciare la nostra trasmissione. Il Buongiorno Salento parte con Franco Battiato.
1: Tieni gli alberghi a Tunisi per le vacanze estive, a volte un temporale non ci fa

0: pubblicità.
1: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
2: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
3: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
4: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
3: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
4: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
3: Gesco è a Melissano, zona industriale.
4: Come posso contattare Gesco?
3: Puoi chiamare Gesco allo 08 33 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
5: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.
6: Cominciamo con le notizie più importanti di giornata. Purtroppo non ce l'ha fatta la studentessa leccese 24enne Rebecca Pepe, rimasta coinvolta in un incidente stradale nella serata di venerdì scorso, dopo essere stata investita sul lungomare di Napoli da un'auto il cui conducente si è inizialmente dato alla fuga per poi costituirsi. La ragazza si trovava in vacanza nel capoluogo campano con amici. Subito dopo l'incidente era stata trasferita d'urgenza all'ospedale del Mare, ricoverata in terapia intensiva dopo giorni di agonia, e deceduta purtroppo. E adesso le indagini vanno avanti sul responsabile, un 19enne del luogo inizialmente denunciato per lesioni personali stradali aggravate dalla fuga e dall'omissione di soccorso. Ora la sua posizione può naturalmente cambiare, rischia l'imputazione per omicidio stradale. Lutto ieri a Squinzano, la città ha dato l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex compagno Federico Vella a Firenze. L'uomo l'ha gettata giù da un cavalcavia lungo l'autostrada A1. Ieri a Squinzano è stato il giorno dei funerali, un'intera comunità ancora attonita e sconvolta per quanto accaduto si è stretta attorno a familiari e amici di Lorena. Lorena era tornata nel Salento per le vacanze, aveva trascorso quest'estate proprio nella sua città. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia. Ieri intanto è stato il giorno del dolore a Squinzano, si è osservata una giornata di lutto cittadino, mentre domani, per iniziativa dell'amministrazione del Comitato Spontaneo per Lorena, si terrà una fiaccolata che partirà dalla casa della famiglia Isceri per raggiungere la panchina rossa, il simbolo della lotta contro la violenza di genere. Veniamo alle esequie di Lorena Isceri. Non bisogna archiviare tutto come il gesto di un folle, perché l'amore è azione di libertà e non di possesso. Sono le parole forti durante l'omelia del parroco di Squinzano, Don Vanni Bisconti, che ha presieduto le solenni esequie per Lorena davanti alla chiesa gremita, alla comunità che condivide lo straziante dolore. Il sacerdote ha rivolto parole profonde, uscendo dalla narrazione del gesto folle. Quello che è accaduto, ha affermato, non possiamo liquidarlo così. Chi uccide si assume sempre una grande responsabilità, ma noi tutti dobbiamo chiederci quale idea dell'amore stiamo infondendo ai nostri ragazzi. C'è differenza tra amore e pretesa, amore e possesso, amore e diritto di decidere della vita di un altro. L'amore, ha concluso il parroco, è libertà.

Mondo Radio, ritorniamo alle notizie, fatti di cronaca. Avrebbe puntato un coltello alla gola della moglie disabile perché si era opposta soltanto pochi minuti prima a consegnargli del denaro per comprare le sigarette. È l'ultimo episodio di una sequela di violenze e abusi costato l'arresto a un 51enne residente in un comune alle porte di Lecce con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati. Le prevaricazioni si sarebbero consumate anche davanti agli occhi dei figli piccoli della coppia mediante ripetute umiliazioni della donna. Dalle indagini l'uomo avrebbe messo in atto manifestazioni di aggressività verbale e fisica, condotte che avrebbero lasciato la donna in uno stato di prostrazione, costringendola a condizioni di vita intollerabili. Così, dopo la denuncia del padre della donna, l'uomo è finito in carcere a seguito appunto delle indagini. Giovanni Camassa non si rassegna. L'agricoltore di Melendugno, condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio e la violenza sessuale ai danni di Angela Petrachi, attraverso il suo avvocato ha impugnato in Cassazione la decisione con cui la Corte d'Appello di Catanzaro ha rigettato l'istanza di revisione della sentenza. Camassa professa l'innocenza dal 2003, quando fu arrestato. In primo grado era stato assolto per non aver commesso il fatto, a pesare in suo favore l'alibi fornito dall'attuale moglie, all'epoca fidanzata, e l'assenza di un movente, ma il verdetto fu ribaltato in appello con una condanna all'ergastolo, poi confermata dalla Corte di Cassazione nel 2014. Ancora furti nel Basso Salento. I ladri hanno preso di mira alcuni esercizi commerciali a Torre Pali. Due giorni fa, nella Marina di Salve, i malviventi hanno colpito il supermercato Da Fabio. Nella notte hanno utilizzato un'auto, una Fiat 500, come ariete, lanciandola contro la saracinesca d'ingresso. L'auto è anche risultata rubata ad Alezio nei giorni scorsi. Dopo aver infranto l'infisso, i soggetti si sono introdotti, hanno portato via il registratore di cassa che conteneva alcune monete, poi sono fuggiti. Un secondo colpo, dalle dinamiche simili, si è registrato la notte precedente a Nociglia, ai danni di una tabaccheria in via Risorgimento. In questa circostanza l'auto utilizzata è stata una Fiat Cubo come ariete, anche in questo caso per scardinare la porta d'ingresso, e i ladri sono riusciti a fuggire portando via il registratore di cassa con un bottino ancora da quantificare. I carabinieri stanno indagando su entrambi i casi.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga al richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
2: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano, l'Ustumpaturu.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.

Marcella Bella nell'aria, questo è Mondo Radio Tutti Frutti, il buongiorno Salento, sempre in diretta, continua con le sue notizie, sono le 7.30 in punto, ripartiamo dalla cronaca con i due operai salentini finiti nei guai perché trovati con circa 20 grammi di cocaina in un finto barattolo di Coca-Cola, sono stati fermati a Patù dai carabinieri e poi arrestati. Si tratta di un 41enne di Taurisano e un 49enne di Barabita. Dopo un controllo stradale, i militari hanno proceduto alla perquisizione dell'auto, trovando della cocaina sotto il sedile e poi la parte restante in una lattina contenente la stessa sostanza per altre 21 dosi. Oltre alla droga, i militari hanno sequestrato anche il materiale per il confezionamento delle dosi è una somma in contanti, considerata provento della presunta attività di spaccio. I due indagati sono finiti ai domiciliari. Un 27enne di Taurisano finito ai domiciliari è stato scarcerato dopo appena 24 ore. Finito nei guai per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, ma adesso ha patteggiato una pena di 5 mesi e 10 giorni nel processo per direttissima, tornando quindi in libertà. Lunedì scorso era stato fermato per un controllo dei poliziotti ed erano stati trovati alcuni grammi di cocaina e crack insieme a 380 euro in contanti ritenuti provento di spaccio e informata dell'accaduto il pubblico ministero ha ordinato il sequestro dello stupefacente e del cellulare, una misura che è durata un solo giorno per l'udienza di convalida che ha portato al rito per direttissima e a concordare appunto la pena con la procura. Veniamo all'economia. In Puglia conti più solidi, disavanzo azzerato e debito in diminuzione con una capacità di investimento sostenuta da risorse comunitarie e nazionali. Moody's Ratings promuove la regione Puglia portando il rating a BA2 con prospettive stabili e l'assessore regionale al bilancio Sebastiano Leo legge il giudizio dell'agenzia internazionale come una conferma della linea seguita negli ultimi anni. La strada intrapresa dalla regione è quella corretta, rigore nei conti, azzeramento del disavanzo e grande capacità di spesa dei fondi comunitari, ha dichiarato, per far crescere il territorio senza gravare sulle generazioni future con nuovo debito. Nel giudizio di Moody's pesano la solidità della governance, la responsabilità nella gestione finanziaria, l'efficacia delle scelte di bilancio e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

ancora alle notizie, ripartiamo dalla presunta uccisione di un lupo nelle campagne di Castiglione e d'Otranto. Con questa accusa inizia oggi il processo che vede coinvolto un 67enne di Nociglia che nell'ottobre del 2024 sparò e uccise con un fucile da caccia un esemplare di lupo appenninico, specie particolarmente protetta nelle campagne adiacenti a Castiglione, frazione di Andrano. L'uccisione fu notata da un testimone che scattò delle foto dell'animale agonizzante e denunciò i fatti. Adesso, al termine del procedimento instaurato nei suoi confronti, rischia la reclusione da 4 mesi a 2 anni. All'uomo si contesta il reato di uccisione di animali, concorso di reati, ma anche abbattimento di specie protette. Novità in arrivo dal punto di vista del trasporto ferroviario per il Salento. Con l'entrata in vigore del nuovo orario invernale di Ferrovie dello Stato Sud-Est è prevista la riattivazione della linea Lecce-Nardò-Gagliano del Capo, programmata per il prossimo 12 ottobre al seguito del completamento dei lavori di ripristino dell'infrastruttura. Su questo snodo cruciale per pendolari, studenti e turisti torneranno a circolare ogni giorno 20 treni, restituendo un collegamento diretto e capillare ad un'ampia area della provincia. Tanto attesa sfida tra Casarano e Barletta, valevole per il campionato di calcio di Serie C, in programma l'11 settembre al comunale Capozza di Casarano, si giocherà senza i tifosi ospiti. A deciderlo il prefetto di Lecce, Natalino Manno, in accordo col parere del questore Gianpietro Lionetti, che ha firmato un provvedimento per vietare la vendita dei tagliandi per la partita a tutti i residenti nella provincia di Barletta, Andria, Trani, una misura preventiva adottata per garantire la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, visti i disordini accaduti tra tifoserie sfociati in veri e propri scontri fisici in altre occasioni.

0: pubblicità.
1: Da Altri Tempi Outlet in via Adriano Atricase arrivano i super saldi per rinnovo locale. Vi aspettano 15 giorni di offerte incredibili. Fino a martedì 15 settembre su tutta la merce in esposizione troverai tavoli, sedie, divani e tanti altri articoli a prezzi vantaggiosissimi. Consegna rapida e pagamento agevolato. Altri Tempi Outlet Atricase, da sempre al vostro fianco.
2: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
2: L'Associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
5: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
6: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
5: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 15 01 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
7: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.

0: tutti i frutti, tutte le hits del presente, tutte le hits del passato, tutte le hits del futuro. Mondo Radio.
1: 7:47, sempre in diretta con il Buongiorno Salento con le sue notizie. Ripartiamo dagli stormi in Puglia che trascorrono l'inverno nella regione, sono circa 4,6 milioni causando un notevole impatto sulla produzione delle olive. Le aziende monitorate hanno registrato infatti una perdita del 12,6% delle olive, indicando la necessità di misure per ridurre i danni alle imprese agricole. Coldiretti a Puglia accoglie la decisione della regione che ha autorizzato il prelievo in deroga dello stormo su tutto il territorio regionale. I cacciatori autorizzati potranno effettuarlo dal 1 novembre al 31 gennaio in tutti gli ambiti territoriali di caccia della Puglia fino a 3 giorni a settimana. La giunta ha preso questa decisione basandosi sulla relazione del Dipartimento Scienze del Suolo, della Pianta, degli Alimenti dell'Università di Bari, una relazione che esamina la presenza degli stormi e gli effetti negativi sulle coltivazioni pugliesi, evidenziando in particolare una perdita media del 12,6% del raccolto atteso nelle aziende olivicole proprio a causa delle olive consumate dagli stormi. L'acqua ad uso irriguo va garantita in tutto il territorio pugliese con tariffe eque e sostenibili. E Gennaro Sicolo, vicepresidente nazionale e presidente regionale di CIA Agricoltori Italiani, intervenire sulla vicenda che continua a creare sperequazioni con una disparità di trattamento che penalizza migliaia di agricoltori pugliesi. Questo non avviene perché le tariffe al momento risultano molto più elevate di quelle del consorzio di bonifica Centro Sud Puglia. Chiediamo pertanto alle istituzioni, dice Sicolo, di fare le opportune valutazioni e di intervenire affinché si risolva una vicenda che va ormai avanti da tempo. A Lecce si intensifica il controllo sui rifiuti abbandonati fuori luogo, con sanzioni che possono raggiungere fino ai 3.000 euro il fermo dell'auto per chi deposita sacchi nei cestini o nelle loro vicinanze. L'amministrazione comunale ha deciso di adottare una linea dura per combattere l'uso scorretto dei cestini pubblici e dei contenitori stradali. Utilizzarli in maniera non conforme comporterà una multa di 100 euro, mentre l'abbandono e il deposito vicino ai contenitori e ai cestini può portare a multe che vanno da 1.000 a 3.000 euro. La misura è stata adottata a seguito di ripetuti episodi di conferimenti impropri e incivili di rifiuti sia urbani che domestici.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord parziali schiarite, sulle Alpi ancora instabile altrove con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in ulteriore calo, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro rovesci e temporali anche forti su Toscana, Umbria, Marche e Medio-Alto Lazio, in estensione alle altre zone la sera. Temperature in calo, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud qualche temporale in Sardegna, poco nuvoloso su regioni peninsulari e Sicilia. Temperature in lieve calo da ovest, massime tra 32 e 36 gradi.
1: Siamo giunti all'ultima pagina, quella dedicata allo sport. Apriamo col calcio e con Lecce. Ieri seduta mattutina al centro sportivo di Martignano per i giallorossi in preparazione alla gara di domenica pomeriggio con il Monza alle ore 15, gara che seguiremo nel corso della trasmissione tutti in campo con collegamenti in tempo reale in diretta dallo stadio Via del Mare. Lavoro di forza in palestra ieri, esercitazioni tecnico-tattiche, partita a tema e poi terapia ancora per Goebbels, sessione personalizzata per Gandelman. Questo pomeriggio altra seduta di allenamento nel centro sportivo di Martignano. Intanto tra i nomi di giocatori pronti a salire in cattedra c'è sicuramente quello del serbo Ilic, nella prima da titolare a Cagliari. L'ex Torino ha dato segnali positivi, da rivedere però la sua posizione, scelto prima nel centro di centrocampo e poi da mediano. Intanto la è sempre più divertente, parliamo di gol, nessuno 0-0 in tre giornate e in media 3 minuti in più a partita di calcio giocato. Manca però il VAR, che è sparito in tante circostanze, una in particolare a Cagliari nel fallo Sundri proprio nei minuti finali, che sarebbe valso il calcio di rigore per i giallorossi. Scendiamo di categoria per il Casarano Matino. Salta il Barletta per squalifica, allora si scalda Versienti al suo posto. Mentre arrivano le iscrizioni per gli altri campionati, prima e seconda categoria, tra le altre ci sono due ammissioni importanti. Il Mola riparte dalla prima, mentre l'Otranto ricomincia dalla seconda categoria. E infine il Brindisi, il basket. Brindisi all'esame Dinamo Sassari, questa sera in programma la prima delle due amichevoli

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Conflitto russo-ucraino in primo piano. Lo sforzo diplomatico.

0: Atlantico per la fine della guerra in Ucraina registra quelli che, seppur faticosi, sembrano piccoli passi. Ma contemporaneamente una scioccante rivelazione del premier norvegese Støre ha messo in chiaro la tragica realtà di un conflitto tutt'altro che concluso. Mentre stava per decollare dalla Moldavia per Oslo, diretto ai funerali del re Harald V, l'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone, ha riferito il leader nord-europeo prima di un'amara considerazione. Questa è la realtà con cui ci si deve confrontare.
1: Elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Il presidente USA parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di novembre, arrivando a promettere anche un premio in denaro a tutti gli americani in caso di vittoria.
0: Il 29 luglio i servizi segreti spagnoli avrebbero avvertito il governo di un possibile assalto via mare e via terra a Ceuta, proprio alla vigilia degli arrivi di massa di migliaia di migranti nella città autonoma, avvenuto tra il 30 e il 31 luglio. E quanto si evince da uno dei 40 documenti desecretati dal governo spagnolo? Una comunicazione fu trasmessa in via straordinaria anche alla delegazione del governo a Ceuta.
1: La cronaca: una bambina di 2 anni è arrivata nella serata dell'8 settembre in condizioni disperate al Buzzi di Milano, dopo che al pronto soccorso di Ro le avevano somministrato alcune cure per un gran mal di pancia e forte nausea. Purtroppo la piccola non ce l'ha fatta, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.
0: Dimissioni che fanno scalpore. Jacob Coxon, 27 anni, di professione ricercatore, ha deciso di lasciare il mondo dell'intelligenza artificiale e Anthropic per non partecipare alla corsa dell'industria allo sviluppo di sistemi capaci di migliorarsi autonomamente, nel timore che possano sfuggire al controllo e distruggere l'umanità. La notizia è stata rivelata dalla Wall Street Journal.
1: Il calcio: nell'esordio di Champions il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro un Arsenal arrembante che costringe i partenopei sulla difensiva, ma che al 75esimo deve inchinarsi al gran gol di Odegaard, che da fuori batte Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire, incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions. Abbiamo fatto, secondo me, una buona partita contro una delle squadre più forti in Europa, il commento di Allegri.
2: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo delle difficoltà della partita. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Favazzulli, che Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato, in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio, potevamo assolutamente fare meglio.
0: E con le parole di Allegri è tutto, a più tardi.
3: State ascoltando Buongiorno Salento,
4: solo su Mondo Radio.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

ci fa capire, insomma, di essere entrati nello spazio dedicato alle curiosità dell'almanacco. Sono le 8 e 5 minuti e scopriamo un po' di cose insieme, a partire dal sole che questa mattina è sorto alle 6:21 e tramonta alle 19:06. La luna invece è sorta alle 5:23 e tramonta alle 18:40. Oggi la chiesa ricorda San Nicola da Tolentino e San Teodardo. Il nome Nicola deriva dal greco Nikolaos, un personale composto da Nikav, vincere, aggiunto a Laos, popolo, col significato di vincitore tra il popolo. Se sei nato oggi, sei sincero, leale, hai un modo di fare così franco da risultare a volte un po' brusco e ruvido. Le moine non fanno per te e questo può attirarti qualche antipatia, ma chi ti conosce davvero ti sarà vicino per sempre. Oggi 10 settembre è la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, un giorno riconosciuto a livello internazionale. Mentre andiamo a vedere la citazione, arriva dal libro del Siracide e dice così: quando un potente ti chiama, allontanati, egli ti chiamerà sempre di più.

0: pubblicità. Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
1: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
2: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
3: Fantastico! E cos'altro offrite?
2: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
3: E il montaggio e lo smontaggio?
2: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
4: Non solo ombra.it. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
5: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi. Tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.

Flash. Sono le 8:15, questo è Mondo Radio e il Buongiorno Salento in diretta scopre altre curiosità. Prima però voglio parlarti del nostro modo di vendere. Non troverai urla, offerte imperdibili, gridate o promesse esagerate. Troverai invece ascolto, chiarezza, risposte semplici e occasioni sempre. Non abbiamo mai avuto bisogno di urlare. Ci hanno sempre raccontato le persone che sono tornate e quelle che ci hanno scelto per la prima volta. Le persone ci conoscono, ci salutano per nome, tornano da noi perché sanno che quello che diciamo è proprio quello che facciamo. Questo è Valmauto, il tuo rivenditore di fiducia per la tua auto, di qualsiasi marca, nuova o usata. Vieni a trovarci o visita il sito valmauto.it. La fiducia non si impone, si costruisce, un cliente alla volta. Valmauto è a Tricase, zona industriale. Ed ora indietro negli anni ci fermiamo al 1979 per farvi ascoltare direttamente su 33 giri, quindi su vinile, Please Don't Go, un singolo dei KC and the Sunshine Band. Si tratta della prima canzone d'amore del gruppo e anche probabilmente quella che li ha resi più celebri. Nel testo viene chiesta una seconda opportunità, canzone che poi fu riproposta da numerosi artisti e tra gli altri ricordiamo il gruppo musicale italiano W in chiave dance nel 92, che raggiunse la prima posizione nella classifica dei singoli inglese, canzone rifatta anche, non so se lo ricordate, da Fiorello col titolo Sì o No, contenuta nell'album Spiagge e Lune nel 93, quindi un anno dopo quella dei W. Canzone che parla di una supplica disperata d'amore per trattenere una persona cara che sta per andar via.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Pubblicità.
2: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
3: Amore, oggi pepata.
4: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
3: Ma pronti per cosa?
4: Hai detto oggi papete.
3: Ma io avevo detto pepata.
4: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Pete. Pete Salento Beach, a Torre Pali, Litorane, Aleuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Pete Salento Beach.
1: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara. Salute, qualità e natura.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
5: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano, Lustumpaturu.

per gli appuntamenti, la prossima tappa del nostro Mondo Radio Dance Tour sarà questo sabato ad Alessano, sabato 12 settembre, in occasione della Festa Azzurra organizzata dall'Associazione Leones Alessano. Noi saremo lì col nostro Mondo Radio Dance Tour a farvi ballare. Appuntamento a partire dalle 21, si comincia con la presentazione della squadra Orispa di FV e poi ci sarà il nostro Dance Tour. Andiamo a scoprire l'oroscopo. Ariete, in questa giornata troverete pane per i vostri denti e l'ostinazione verrà messa a dura prova da una persona che forse lo è molto più di voi. Toro, in questo periodo avete subito ingiustizie dagli altri, ma questa non è la giornata giusta per contraccambiare. Ci sono questioni molto più importanti da affrontare. Gemelli, date al giorno l'importanza della facilità, seguendo delle indicazioni dei pianeti. Con un po' di superficialità vi impedirete di cadere in una lieve forma di malinconia. Cancro, dichiarate i sentimenti e riversateli con gioia sulla persona amata. La vostra sincerità oggi è veramente spiazzante e questo incrementa il vostro carisma. Leone, novità in campo economico, porteranno il rientro di crediti insperati. Non scoraggiatevi di fronte alla possibilità di un impegno economico importante. Vergine, sarete ricercati soprattutto in ambito lavorativo perché riuscirete a creare un clima lieto, fatto di rispetto, collaborazione e fiducia nei confronti di tutti. Bilancia, non è il caso di lamentarvi per l'andamento della vostra vita. Siate però prudenti, non prendete decisioni importanti a livello economico. Scorpione, non è il massimo vedersi mettere davanti un evento ormai compiuto, ma sarà un problema che dovrete affrontare successivamente. Figli spendaccioni saranno causa di nervosismo. Sagittario, la vostra vita sentimentale è soddisfacente, anche chi è singolo o ha appena iniziato una storia d'amore vorrà pensare a metter su famiglia al completo. Capricorno, un amico da lontano vi verrà a trovare e vi sentirete in dovere di fargli un favore ospitandolo per qualche giorno. La dimostrazione dell'affetto vi risolverà una faccenda di non poco conto. Acquario, non avete alcun motivo per essere dubbiosi. Le dichiarazioni di rispetto e la fedeltà che vi dimostreranno le persone intorno a voi sono del tutto autentiche. Pesci, fin dal risveglio vi sentirete immersi in un'atmosfera multicolore. Il benessere che vi accompagna porterà il buon umore. Una ventata di sensualità vi avvolge.

Peggy Goo, ritorniamo così in diretta, ritorniamo indietro negli anni. C'è l'accadde oggi e quindi vediamo cosa è successo in questo 10 settembre a partire dal 1827, quando muore il poeta e scrittore italiano Ugo Foscolo. 1898, un anarchico italiano uccide a Ginevra la principessa Sissi, moglie dell'imperatore d'Austria. 1919, firmato il trattato per la ripartizione dell'impero austro-ungarico, Trento e Bolzano vengono annesse al Regno d'Italia. Nel 43 inizia l'occupazione di Roma da parte delle truppe tedesche. 1960, un poliziotto etiope vince la maratona alle Olimpiadi di Roma correndo a piedi nudi e Abebe Bikila. 1961, grave incidente all'autodromo di Monza durante il Gran Premio di Formula 1. Von Trips, a bordo della sua Ferrari, muore uccidendo 14 spettatori e morendo lui stesso. Nel 1992 è presentato il mini disc della Sony. 1994, la nazionale italiana di pallanuoto maschile conquista l'oro nell'edizione del campionato del mondo. E tra i nati oggi, nel 1887, Giovanni Gronchi, terzo presidente della Repubblica. 1930, la senatrice a vita Liliana Segre. Nel 1933, lo stilista Karl Lagerfeld. 1945, il cantante e chitarrista José Feliciano. Lo stesso giorno è nato Don Luigi Ciotti, sacerdote e attivista. Nel 1958, la cantante delle Bananarama, Sio Bianfei, e nel 1960 l'attore Colin Firth. Abbiamo detto delle Bananarama, le ascoltate già in sottofondo e quindi le omaggiamo con la loro Venus.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: Luce verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Poco traffico al momento lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie per lavori nelle due direzioni. Scorre senza disagi da segnalare il traffico in città Lecce e sulla tangenziale. Sempre a Lecce dalle 7:30 alle 15 di oggi e domani 11 settembre per lavori rimarrà chiusa il traffico via Dalmazio-Birago e proseguono i lavori in via Paolo Colaci, chiusa per lavori fino al 18 settembre tra via Giuseppe Battaglini e via Raffaele Rubini. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
3: Pubblicità.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349-852-8012.
6: Dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
0: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
7: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
8: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.

Samurai J, Vito Salamanca con Flamenco Paranoia, ultime curiosità da scoprire insieme qui nel Buongiorno Salento di Mondo Radio. Andiamo a vedere che tempo farà nelle prossime ore. Oggi sarà una giornata calda e umida con scirocco in rinforzo e mari poco mossi. Cielo poco nuvoloso, ma non si esclude qualche acquazzone sui settori più settentrionali verso le coste. Poche le variazioni termiche, si toccheranno i 35 gradi, in particolare nelle zone interne. Andiamo a vedere il proverbio del giorno. Beh, un grande classico, dice: l'appetito viene mangiando. E chiudiamo così, vi lasciamo in compagnia di un po' di buona musica, di grandi successi. Ritorniamo alle 9:30 per la rassegna stampa nazionale e locale. Rimanete con noi.

0: State ascoltando Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.
1: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato,

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Il presidente americano parla alla convention repubblicana Dallas e chiama la mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di novembre, arrivando a promettere anche un premio in denaro a tutti gli americani in caso di vittoria. Intanto le forze armate statunitensi hanno colpito un'altra imbarcazione sospettata di essere coinvolta nel traffico di droga nel Mar dei Caraibi, uccidendo 3 persone.
1: E sul fronte Medio Oriente il presidente Donald Trump ha sostenuto che la guerra con l'Iran finirà subito dopo le elezioni di medio termine che si terranno il 3 novembre per rinnovare il Congresso degli Stati Uniti. Oggi i prezzi del petrolio si sono mantenuti sopra i $100 al barile, il giorno dopo che l'Iran ha dichiarato di aver attaccato oltre una dozzina di imbarcazioni che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz.
2: Conflitto russo-ucraino. Lo sforzo diplomatico per la fine della guerra in Ucraina registra quelli che, seppur faticosi, sembrano piccoli passi. Ma contemporaneamente una scioccante rivelazione del premier norvegese Sore ha messo in chiaro la tragica realtà di un conflitto tutt'altro che concluso. Mentre stava per decollare dalla Moldavia per Oslo, diretto ai funerali del re Harald V, l'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone, ha riferito il leader nordeuropeo prima di un'amara considerazione. Questa è la realtà con cui ci si deve confrontare.
1: L'Ndrangheta potrebbe ricevere un duro colpo grazie alle nuove tecnologie. A Gallico, frazione a nord di Reggio Calabria, sono in corso nuovi accertamenti tecnici su richiesta della DDA di Reggio Calabria nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Pasquale Chindemi, ucciso il 15 febbraio 2018. Il delitto su cui indaga la direzione distrettuale antimafia diretta da Giuseppe Borrelli sarebbe maturato negli ambienti della criminalità organizzata calabrese.
2: Almeno 5 persone sono morte ed altre 86 risultano disperse in seguito allo scoppio di un incendio su un traghetto passeggeri a largo delle coste occidentali delle Filippine. La Guardia Costiera del paese asiatico ha dichiarato che 40

0: 33 persone sono state tratte in salvo e che proseguono le operazioni di soccorso con l'imbarcazione ancora in fiamme e con condizioni meteorologiche che rendono difficile l'azione dei soccorritori.
1: L'agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato, alla pari con luglio 2023, oltre che l'agosto più caldo mai registrato. Lo rende noto Copernicus, il servizio di osservazione satellitare dell'Unione Europea. La temperatura media globale nell'agosto 2026 è stata di 16,96 gradi centigradi, superiore a 1,65 gradi alla media preindustriale tra il 1850 e il 1900. È stato anche il primo mese da novembre 2025 con un valore superiore a 1,5 gradi dai livelli preindustriali. Il periodo da giugno ad agosto 2026 è stato il più caldo mai registrato a livello globale, alla pari con il 2024.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
3: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft.

0: L'associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondoradio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondoradio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
1: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
2: Questa è

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
1: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te.
2: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
0: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose. Un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
4: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
5: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
6: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
5: Ci vediamo al Popita a Torrevado sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.

Buongiorno Salento, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 su Mondo Radio, dediche, richieste, informazione. Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Di nuovo buongiorno a tutti da Davide Roberto e dalla redazione di Mondo Radio. Siamo in diretta 9:30 in punto per la rassegna stampa nazionale e locale in questo giovedì 10 settembre. Apriamo le prime pagine dei quotidiani in edicola. Sono i conflitti in Ucraina e Medio Oriente a tenere banco sulle aperture dei giornali. Sul Corriere della Sera si parla di guerra in mare tra Stati Uniti e Iran, con la battaglia navale che ha visto colpite 5 petroliere di Teheran e 2 navi americane a Hormuz. E poi legge elettorale: Fratelli d'Italia apre la proposta del PD sulle preferenze, ma Forza Italia non ci sta e salta tutto. Fotonotizia poi per i funerali di Lorena Isceri. La mamma dice: amore non è possesso, attenti alle vostre figlie. Sulla Repubblica l'attentato a Zelensky, il titolo principale, con riferimento all'episodio che ha visto l'aereo del presidente ucraino decollato dalla Moldavia e diretto a Oslo sfiorato da un drone. La Casa Bianca è al lavoro intanto per un trilaterale con Putin e Xi Jinping. Trump cavalca l'onda nera in Germania, dove i vescovi scomunicano AfD. Sulla Stampa, anche qui in primo piano, il rischio corso dal volo a bordo del quale viaggiava il presidente ucraino. Fonti di Kiev: nessun pericolo per lui. Trump, Putin vuole un accordo. E poi il cancelliere tedesco Merz che cancella la telefonata col presidente degli Stati Uniti che aveva esultato per la vittoria di AfD in Sassonia. Anche qui la fotonotizia per i funerali di Lorena Isceri, vittima di femminicidio. Il Messaggero apre con il greggio che vola oltre i $100 dopo gli ultimi raid sulle petroliere. Fiammata del gas in Europa che supera gli €80. In primo piano anche il 25esimo anniversario dell'attacco alle Torri Gemelle che a New York uccise quasi 3.000 persone. Poi gli sport sulla Gazzetta dello Sport: la sconfitta del Napoli all'esordio in Champions contro l'Arsenal, al Maradona decisivi cambi e Odgaard Allegri alla terza sconfitta consecutiva. L'Inter invece si blinda dopo i troppi gol presi dentro Stones, ma Martinez in porta non è in discussione. Il Corriere dello Sport titola: nelle vostre mani, dopo Inter e Napoli entrambe sconfitte, tocca a Roma e Como esordire oggi in Champions. E quindi si comincia con i giallorossi in campo a Istanbul col Fenerbahce, mentre la prima assoluta del Como sarà in serata con il Lipsia. Veniamo ai quotidiani pugliesi. La Gazzetta del Mezzogiorno titola: Ilva fiato sospeso. L'appello di Milano si è riservato di decidere sullo stop dell'area a caldo. E poi i carburanti, ancora guerra ai prezzi. Il nuovo quotidiano di Puglia titola: liberaci dal male. I funerali di Lorena in primo piano, uccisa dall'ex compagno, l'ultimo bacio del papà, della mamma e del suo orsacchiotto. Veniamo all'approfondimento a pagina 2, firma Paola Colaci: lacrime e palloncini per l'addio a Lorena. La madre dice: attente alle vostre figlie. Squinzano ieri si è fermata per l'ultimo saluto alla 45enne uccisa dall'ex Federico Vella e gettata dal viadotto della A1. La salma arrivata a Firenze, accolta da papà Franco e mamma Antonella e dal fratello Danilo. In centinaia si sono stretti accanto alla famiglia Isceri. Don Visconti nell'omelia ha detto: amore non è possesso. Veniamo invece al caso dell'assalto al portavalori sulla statale 613 Brindisi-Lecce del 9 febbraio scorso. Adesso due fuggiani rischiano il processo per tentato omicidio di due carabinieri, tentata rapina, porto e detenzione di armi anche da guerra. Per la DDA furono parte della banda armata, contestato anche il metodo mafioso. Sud-est, da lunedì più treni su Bari e riattivata anche la linea Lecce-Gagliano, scrive Anna Manuela Vincenti su Quotidiano. Dal 14 settembre entra in vigore il nuovo orario invernale, aumentano le corse nell'area metropolitana e nel Salento, con più posti a disposizione di pendolari, studenti e viaggiatori. Il futuro del turismo, la DMO Salento, prova del 9, entro il 30 settembre le adesioni dei comuni, leggiamo dall'articolo di Pierpaolo Spada. Nuovo confronto ieri in Camera di Commercio a Lecce, il presidente Vadrucci ha illustrato i prossimi step in vista dell'approvazione della candidatura e della costruzione della fondazione DMO. Entro la fine del mese le delibere comunali e gli impegni di spesa, 10.000 euro sotto le 50.000 presenze turistiche. Veniamo ai rifiuti buttati in corsa, c'è il fermo di un'auto e la sanzione. Il comune di Lecce inasprisce le sanzioni contro gli incivili, multe fino a 3.000 euro per chi abbandona rifiuti davanti ai cestini. L'assessore Martini ha detto in città ci sono 30-40 punti critici, si compromette la raccolta differenziata e aumenta la Tari. L'articolo è firma Mattia Chetta. Passiamo invece alla morte di Rebecca Pepe, 24enne salentina, deceduta a seguito di un investimento a Napoli, uccisa da un'auto pirata. I genitori adesso chiedono giustizia. La ragazza, 24 anni, di Lecce, era rimasta ferita venerdì scorso in un incidente a Napoli, è morta 5 giorni dopo a causa del grave trauma cranico. L'investitore, un 19enne, si è poi costituito. L'articolo è di Pierangelo Tempesta su Quotidiano. Schianto sulla circonvallazione, arriva oggi l'autopsia sul corpo del 48enne Diego Metrangolo, si svolgerà esame autoptico sul motociclista 48enne di Carmiano che ha perso la vita lo scorso 4 settembre a causa di un incidente avvenuto sulla circonvallazione di Veglie. Per omicidio stradale è stato indagato un 19enne di Leverano che era alla guida di una Peugeot contro la quale la moto della vittima ha impattato. Balneazione, oggi è il giorno della verità a Nardò, analisi decisive per ulteriori divieti. Santa Maria al Bagno, l'insenatura era inquinata, l'ordinanza del sindaco è in vigore fino ad oggi, la situazione sembra in miglioramento dalle verifiche, determinazioni su eventuali proroghe allo stop. Detenzione ai fini di spaccio, finisce nei guai un 27enne già noto alle forze dell'ordine, trovato con 2,6 grammi di cocaina e altri di crack, anche 400 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio. E poi arrivano gli arresti domiciliari per 2 persone trovate con la droga in auto. All'interno di un barattolo c'erano 20 grammi di cocaina già suddivisa in 21 dosi, i 2 sono appunto finiti ai domiciliari. Scuole più sicure e accoglienti, dal comune di Galatina via agli interventi, la manutenzione ordinaria e straordinaria sta interessando diversi plessi dei 2 poli didattici, alcune opere già eseguite, altre già programmate, il Pascoli sarà agibile ad ottobre, le lezioni inizieranno al Cesari. Veniamo invece allo sport, il calcio, le ultime su Lecce, Michele Tossani scrive del serbo Ilic pronto a salire in cattedra. Nella prima da titolare a Cagliari l'ex Torino ha dato segnali positivi, da rivedere però la sua posizione. Intanto la squadra continua ad allenarsi con Gubels che lavora a parte e Gandelman fa lo stesso, i 2 probabilmente non saranno disponibili per la gara con il Cagliari di domenica alle 15, gara che seguiremo in diretta qui su Mondo Radio all'interno della trasmissione Tutti in Campo con collegamenti ogni quarto d'ora dal Via del Mare. Veniamo al Casarano, Matino salta il Barletta per squalifica e allora si scalda Leandro Versienti, jolly prezioso dei rossoblù, mentre il Taranto si affida a mister Luca Tiozzo per conquistare la Serie D. Arriva dopo la scelta del DS Montervino, ufficializzato anche il nuovo tecnico, mentre per il basket Brindisi stasera gioca con la Dinamo Sassari, oggi la prima delle 2 amichevoli in programma in Sardegna al Pala Pirazzu di Cagliari, palla 2 alle ore 20:30. E chiudiamo con questa notizia di sport, l'appuntamento con la rassegna stampa si conclude qui, tra poco c'è Giustino in diretta a partire Dalle 10 da parte mia è tutto, grazie per l'ascolto. Un saluto da Davide Roberto.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti, per tutti, per tutti, per tutti.
2: Pochi istanti di pausa e poi ci sarà.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in entrambe le direzioni, tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 7 Tersalentina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari di circa 3 km tra lo svincolo per Erchie e lo svincolo per San Pancrazio in provincia di Brindisi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
2: Pubblicità.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
4: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
5: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
6: Amore, oggi pepata.
7: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
6: Ma pronti per cosa?
7: Hai detto oggi papete.
6: Ma io avevo detto pepata.
7: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Papete. Papete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach.
1: Tempi Outlet in via Adriano Atricase arrivano i super saldi per rinnovo locale. Vi aspettano 15 giorni di offerte incredibili. Fino a martedì 15 settembre su tutta la merce in esposizione troverai tavoli, sedie, divani e tanti altri articoli a prezzi vantaggiosissimi. Consegna rapida e pagamento agevolato. Altri Tempi Outlet Atricase, da sempre al vostro fianco.
2: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70%.

0: un attimo. Legalizzala!
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Elezioni di medio termine negli Stati Uniti. All'American Airlines Center Trump ha chiesto agli elettori di affrontare le elezioni di metà mandato del 3 novembre come se il suo nome fosse sulla scheda. L'appuntamento arriva con l'indice di gradimento della tycoon al 32%, un livello che nella tradizione delle elezioni di metà mandato espone il partito alla Casa Bianca al rischio di perdere seggi al Congresso. Il presidente ha promesso un dividendo da $5,000 ad ogni cittadino adulto statunitense se i repubblicani manterranno la maggioranza alla Camera e al Senato dopo il voto di novembre.
1: A Gaza un'intera famiglia di 4 persone uccisa da un attacco israeliano, lo riporta l'agenzia France Press citando fonti mediche della sicurezza palestinese. Anche Al Jazeera, citando una fonte medica, riporta che 4 persone palestinesi sono morte e altre sono rimaste ferite in un attacco delle forze

0: israeliane fuori dalle aree di schieramento di Israele a nord di Gaza.
1: Alessandro Di Battista è in miglioramento dopo l'intervento operatorio del 5 settembre. Queste ultime notizie sono state diffuse dal Corriere della Sera, che cita delle fonti cubane. L'ex parlamentare ha iniziato a parlare nella giornata di ieri, mostrando progressi definiti eccellenti dai medici. Secondo quanto risulta al quotidiano milanese, se l'evoluzione delle condizioni lo consentirà, Di Battista potrebbe rientrare in Italia domani, venerdì 11 settembre.
0: La politica: nel pomeriggio il governo si riunisce per un nuovo taglio delle accise. Il CDM dovrebbe infatti approvare lo sconto di 17 centesimi al litro sul diesel per tutti gli automobilisti. Il taglio potrebbe essere prolungato fino a fine mese e costare allo Stato circa 180 milioni di euro. Successivamente gli sconti diventeranno selettivi per le fasce più colpite dai rincari. Sulla legge elettorale Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti delle opposizioni che reintroducono le preferenze pure per tutti gli eletti, senza capilista bloccati.
1: Caldo, si volta pagina, almeno al centro nord, ma le precipitazioni in arrivo e il calo delle temperature, che comunque non interesseranno ancora il sud, fanno temere nuovi disagi. A Grosseto, allagamenti di appartamenti e scantinati, sottopassi con auto e mezzi pesanti bloccati dall'acqua, nonché alberi abbattuti o danneggiati dalle forti raffiche di vento di scirocco. Criticità anche in Versilia, nelle province di Massa Carrara e Livorno. Allagamenti in alcune parti degli ospedali civili di Brescia. Nella notte momenti di ansia a Milano per l'esondazione dell'Ambro, allarme poi rientrato.
0: Lo sport: niente da fare per l'Italia femminile di basket, eliminata sul filo di lana agli spareggi per i quarti di finale dall'Australia per 82-80. Dopo tre quarti dominati dalle australiane, nell'ultima frazione di gioco le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il mondiale delle azzurre finisce con il rammarico di una rimonta epica solo sfiorata.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

0: Il giovedì mattina in compagnia di Mondo Radio Tutti Frutti prosegue con lo spazio aperto del Buongiorno Salento. Come vanno le cose? Avete visto che insomma altrove in Italia piove, ci sono disagi di varia natura, qua invece tutto tace, vedete? Delle volte il Salento ancora caldo, ancora tempo stabile, ancora chi può insomma si conceda gli ultimi giorni effettivi di balneazione, poi magari uno ci scappa lo stesso nel corso delle prossime giornate, anche se sarà altalenante il tempo previsto, ma insomma nel corso di questa settimana seguiremo gli sviluppi e gli aggiornamenti. Niente, noi ci siamo, voi ci siete, la musica di Mondo Radio c'è, le nostre attività in cui siamo affaccendati, le cose da fare ci sono pure, e allora noi ce la caviamo, cominciamo a destreggiarci un po' con tutte queste cose, dai. Allora partiamo con Jovanotti, con le canzoni, chiaramente saremo in reciproca compagnia fino alle ore 12:30. qui è la vostra Giustina, ancora ben ritrovati all'ascolto, cominciamo!
1: Sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: L'associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
4: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
5: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
4: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
6: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
7: Mondo Radio Tutti Frutti. Yes. Musica senza frontiere.

abbiamo appena cominciato, ma già insomma cominciamo a scaldarci per bene. Lo facciamo anche in vista del prossimo fine settimana, perché sabato arriva un appuntamento imperdibile, arriva ad Alessano la Festa Azzurra. Celebriamo quindi il nuovo inizio di una nuova stagione del campionato della pallavolo maschile. Siamo veramente contenti, chiaramente come sempre, di essere al fianco di questi ragazzi straordinari. Lo facciamo anche con gli amici Leones, che salutiamo. Lo facciamo ad Alessano anche con un gran bel divertimento, perché non soltanto insomma faremo grandi celebrazioni di presentazione insomma della squadra e quant'altro, ma poi ci sarà modo di fare festa, perché arriva ad Alessano sabato 12 settembre il Mondo Radio Tutti Frutti Dance Tour, ragazzi, la discoteca all'aperto, libera, gratuita, free per tutte e tutti con Mondo Radio. Allora, la piazza veramente la facciamo ballare con i DJ, i vocalist, l'animazione, le showgirls, gli effetti speciali. Tutto questo è il Mondo Radio Tutti Frutti Dance Tour. Canteremo, balleremo, ci divertiremo a suon di classici italiani, dance 80-90 con le hit del momento. Insomma, ragazzi, godiamoci questo weekend, questo sabato, che è poi l'ultimo weekend di settembre prima dell'inizio ufficiale delle scuole. Allora, portate i vostri bambini, insomma facciamo una grande festa insieme con il Mondo Radio Tutti Frutti Dance Tour ad Alessano il 12 settembre. La discoteca all'aperto, libera, gratuita, free per tutte e tutti, arriva ad Alessano. Questo è il Mondo Radio Tutti Frutti Dance Tour, vi aspettiamo. Ok, continuiamo con questo bellissimo brano.

0: Pubblicità.
1: Amore, oggi Pepata.
2: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
1: Ma pronti per cosa?
2: Hai detto oggi papete.
1: Ma io avevo detto Pepata.
2: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Papete Salento Beach, a Torre Pali, Litorane, Aleuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
4: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi. Eventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
5: Musica chiama Mondo Radio 0833 54 60 72 per i tuoi messaggi 380 20 200 29.
6: Disco richiesta.

0: fuori dal tunnel. Questa è la prima richiesta che è arrivata quest'oggi. Salutiamo Enrico che ci ha scritto. Allora, a tal proposito, diamo i numeri 0833 54 60 72 380 20 20 029. Chiamate per richiedere il vostro brano, la canzone che vi ronza nella testa da stamattina. Fate una dedica speciale a qualcuno con noi di Mondo Radio Tutti i Frutti. Siamo qui appositamente per esaudire ogni vostro desiderio. Lo sapete che io sono la vostra fata madrina. Se volete intendermi così, fate voi. Va bene, va bene. Allora, adesso è arrivato il momento di ascoltare il disco Esco di Radio che ci sta accompagnando questa settimana con noi in Magnitudo 12, e quindi buon ascolto.
1: Disco Esco di Radio.
2: Ciao, siamo in Magnitudo 12 e il nostro nuovo brano Volo featuring Sam D è il nuovo disco Esco di Radio della settimana di Mondo Radio Tutti i Frutti. Buon ascolto.
3: Magnitudo

Ed è arrivato il momento di omaggiare il primo grande artista quest'oggi, 10 settembre 1950, nasceva Lawrence nel Massachusetts. Joe Perry, noto al mondo per essere principalmente, insomma, il chitarrista solista, ma anche il cofondatore degli Aerosmith. A metà degli anni 70, Joe Perry e un certo Steven Tyler divennero noti come i Toxic Twins, cioè praticamente i gemelli tossici, per dire, per i loro anche abusi di droghe di ogni genere, e diciamo che ne combinavano di tutti i colori. E ci sono tantissimi aneddoti che fanno parte delle loro mirabolanti imprese. Per esempio, si vocifera che la sera del 3 luglio 1976, dopo un concerto aperto per i Grateful Dead, che insomma era già una roba abbastanza impegnativa, no? Voglio dire, una delle band all'epoca considerata più tossica d'America. Bene, loro entrano nel backstage, Steven Tyler e Joe Perry, pensano di trovare, insomma, un po' di roba buona secondo loro, no? E allora dice, li abbiamo ripescati che uno dei due piangeva, l'altro urlava nel bagno, da soli avevano finito le scorte per il resto del nostro tour. Non ho mai visto niente del genere, per dire, don't try this at home, sempre, mi raccomando, ecco. Cioè, loro sono stati molto, molto, molto fortunati a campare. Pensate invece ad altre leggende del rock, no? Il famoso Club 27, che sono morte prematuramente. Insomma, loro invece è un po', vabbè. Quindi, Joe Perry, pensate, una piccola curiosità, ha creato un'intera linea di salse piccanti. Questa è una piccola chicca. Joe Perry's Rock Your World Hot Sauces, si chiama così, e sono, pensate, molto diffuse. Quindi, cioè, io non lo so, insomma, per esempio negli Hard Rock Café c'è una di queste salse, è alla base di un antipasto, insomma, molto noto degli Hard Rock Café. Oh, questo è quanto. Ed è una delle salse di Joe Perry, va bene. Comunque. Poi, al di là degli aneddoti, della vita, le robe che hanno combinato, eccetera, rimane chiaramente la loro musica. E allora noi, che siamo comunque dei classicisti inside, ci andiamo ad ascoltare degli Aerosmith, I Don't Want Miss a Thing, sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti in questo 10 settembre 2026. Dobbiamo soltanto far tacere le parole, alzare il volume, ecco, e ascoltare con tutto il cuore.

0: Pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, si mantiene scorrevole la circolazione lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Rallentamenti per incidente sulla statale 16 Adriatica all'altezza di Mungivacca sulla carreggiata nord. Ancora su questa statale un cantiere di lavori, la causa dei rallentamenti tra Villa dell'Illa e San Giorgio in direzione sud. Scorre senza disagi da segnalare il traffico in città Lecce sulla tangenziale, sempre a Lecce dalle 7.30 alle 15 di oggi e domani 11 settembre, per lavori rimarrà chiusa al traffico via Dalmazio Birago. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
4: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
5: Fantastico! E cos'altro offrite?
4: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
5: E il montaggio e lo smontaggio?
4: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
6: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
7: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
8: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
9: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
10: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
9: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
11: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Dal Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
12: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

Faith Brash che collaborano insieme con Parlar d'amore. Allora, fra poco, e lo facciamo anche con il prossimo pezzo, raccontando insomma due storie in un'unica canzone, parliamo in qualche modo della collaborazione tra due grandi cantautori italiani, Rino Gaetano e Riccardo Cocciante. Lo facciamo ascoltando Aida nella versione chiaramente di Rino Gaetano. Questo brano, che tra l'altro l'anno prossimo mi compie 50 anni, ragazzi, e quanto è bello e quanto continua ad essere bello, che addirittura insomma loro incidono a vicenda, nel senso che cosa succede? Rino Gaetano e Riccardo Cocciante collaborano, no? In una tournée congiunta, e durante questa tournée loro si sono scambiati due canzoni, lo sappiamo. Mentre Rino Gaetano fa cantare a Riccardo Cocciante la sua Aida, a mano di Riccardo Cocciante viene affidata poi dal vivo alla voce di Rino Gaetano. Tra l'altro diventa anche un grandissimo successo. Insomma, cosa dice Rino Gaetano però di questa canzone che si chiama Aida? Dice Rino Gaetano: Aida non è una donna, ma sono tutte le donne che raccontano, ognuna per 5 minuti, la propria storia. E chiaramente qui viene fuori la storia di questi 70 anni italiani, dice Rino Gaetano, che in un'altra occasione, durante un concerto proprio tenuto nel 1977, pensate, a San Cassiano, qua vicino a noi, dice Rino Gaetano: ultimamente, qualche mese fa, io ho visto un film molto importante, che è 900 di Bertolucci. Insomma, lo sappiamo, questo film era un po' la storia dell'Italia raccontata proprio in due parti, e dice: io ho cercato di scrivere, di portare in questa canzone la storia dell'Italia degli ultimi 70 anni, partendo un po' dalle guerre coloniali fino ad oggi, e allora mi sono servito per fare questa canzone qui di una donna che ha vissuto attraverso i suoi amori e i suoi umori la cultura e la politica italiana. Questa donna si chiama Aida. Chiaramente sappiamo che Aida è anche la protagonista dell'opera di Verdi, no? Quando l'Italia ancora non era l'Italia. Però insomma, ecco, guardate che grande, no? Lavoro, coscienza, consapevolezza, arte, insomma, intelligenza c'era dietro Rino Gaetano. Che meraviglia! E allora noi ce la vogliamo andare ad ascoltare questo brano, ricordando appunto che nel 1977 Rino Gaetano tenne un concerto a San Cassiano, qua vicino, proprio qua vicino a noi. Che meraviglia! E allora salutiamo gli amici di San Cassiano. E allora arriva Rino Gaetano con Aida. Buon ascolto.

E adesso arriva Luciano Ligabue. A proposito d'Italia, scriveva buonanotte all'Italia, il secondo e ultimo singolo estratto da questo Greatest Hits di Luciano Ligabue, Primo Tempo, pubblicato nel 2007. E questo singolo poi anticipa l'uscita di Secondo Tempo, questo secondo Greatest Hits del cantautore, e è uscito poi in radio all'inizio del 2008. Quindi 30 anni dopo, ecco, a Ida di Rino Gaetano arriva anche Buonanotte all'Italia di Luciano Ligabue. Allora noi ce l'andiamo ad ascoltare sul far delle ore 11 in questo 10 settembre 2026. Rimanete sintonizzati alla

Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla

0: tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: All'American Airlines Center, Trump ha chiesto agli elettori di affrontare le elezioni di metà mandato del 3 novembre come se il suo nome fosse sulla scheda. L'appuntamento arriva con l'indice di gradimento di Trump al 32%, un livello che nella tradizione delle elezioni di midterm espone il partito alla Casa Bianca al rischio di perdere seggi al Congresso. Il presidente ha promesso un dividendo da $5,000 ad ogni cittadino adulto statunitense se i repubblicani manterranno la maggioranza alla Camera e al Senato. Sui dazi ha detto: sono la mia parola preferita, renderanno l'America ricca. Infine ha rivendicato l'eccezionale accordo sul petrolio con il Venezuela, ribadendo il controllo su 65 milioni di barili di petrolio.
1: Il Medio Oriente è una famiglia di 4 persone, di cui 2 bambini, è rimasta uccisa in un attacco israeliano a Gaza. I bimbi avevano 12 e 8 anni. Sono morti in un attacco che ha colpito la loro abitazione nella striscia di Gaza settentrionale. La notizia è stata riportata dall'agenzia francese. L'esercito israeliano, contattato dalla France Press, ha fatto sapere che sta verificando l'accaduto.
2: E di 3 morti e 1 ferito il bilancio di un incidente stradale verificatosi nella mattinata di oggi lungo la Ionio Tirreno, la strada statale 682 in direzione Rosarno nel Reggino. Il tratto stradale interessato dall'incidente è stato temporaneamente chiuso con una deviazione del traffico. Ancora da chiarire le cause che hanno determinato il tragico schianto.
1: Aveva ucciso la moglie 79enne invalida e bloccata su una sedia a rotelle, poi aveva tentato di suicidarsi a sua volta ma senza riuscirci. Nel caso avvenuto in provincia di Lodi nel luglio del 2025 c'è una svolta, perché la Corte d'Assise di Milano ha assolto per incapacità di intendere e di volere l'84enne che commise il delitto. Il tribunale gli ha imposto la misura della libertà vigilata.
2: La sede di Casa Pound in via Napoleone III a Roma sarà sgomberata, lo ha detto il ministro dell'interno Piantedosi alla stampa. L'immobile è inserito nel piano degli interventi della prefettura di Roma assieme ad altre occupazioni, ha spiegato. Come già accaduto per altre occupazioni storiche, anche quello stabile, ha detto Piantedosi, sarà restituito alla proprietà.
1: Europei di pallavolo maschili al via, oggi inizia la rassegna continentale di volley e scende subito in campo l'Italia. La nazionale azzurra, guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, comincia la sua avventura a Napoli contro la Svezia nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito. La nazionale, inserita nel gruppo A, affronterà poi la Cechia, Grecia, Slovacchia e Slovenia.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Lucugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
5: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano, Lustumpaturu.
6: Mondo Radio Tutti Frutti.
7: Tutti Frutti.

Ok, ok, rieccoci qua sulle frequenze di Mondo Radio, sono le 11:14, appena scoccate in questo 10 settembre 2026, anniversario di Prim'Ordine quest'oggi, perché il 10 settembre del 1991 viene pubblicato il singolo Smells Like Teen Spirit dei Nirvana, ragazzi. Oh, e allora noi di questo andiamo a parlare, questo singolo pazzesco che ebbe poi tra l'altro un inaspettato successo proprio alla fine del 1991, ed è proprio Smells Like Teen Spirit che porta Nevermind, l'album dei Nirvana, in cima alle classifiche all'inizio del 1992, e in qualche modo è proprio l'album che sancisce l'entrata dell'alternative rock nella musica mainstream, in quella che ascoltano un po' tutti, quella che diventa quasi di vulgata. Insomma, pensate che Smells Like Teen Spirit è l'unico pezzo che riporta di Nevermind che ha i credit di tutti e tre i membri della band, perché in realtà Kurt Cobain non inizia a scrivere Smells Like Teen Spirit se non poche settimane prima dell'inizio delle registrazioni di Nevermind. La prima volta che ha presentato il brano agli altri membri del gruppo era costituito soltanto dal riff di chitarra principale, tan, tan, tan, tan, tan, è quella roba lì. Ok, allora cosa succede? Insomma, c'era sì la melodia vocale del ritornello, poi il bassista addirittura dice no, ma guarda che è ridicola. Kurt Cobain invece vuole far suonare la band quel riff, lo ha fatto suonare per un'ora e mezzo, insomma alla fine comincia a convincere gli altri due, David Grohl pure accompagna tutto questo con la batteria, quindi cominciano a comporre insieme questo brano. Da chi si è lasciato ispirare Kurt Cobain all'inizio per questo pezzo? Beh, si è lasciato ispirare da una ragazza che aveva scritto con l'intento di ridicolizzare Kurt Cobain, lui ancora non lo sapeva, con la vernice spray questa scritta: Kurt smells like Teen Spirit, Kurt profuma di Teen Spirit. Il Teen Spirit era un profumo per adolescenti all'epoca, e però Kurt Cobain non sapeva che ci fosse questo profumo per adolescenti, quindi pensava che fosse un complimento quello che gli aveva scritto questa ragazza, cioè come se lui odorasse di spirito adolescenziale, no? Rivoluzionario. Insomma, aveva fatto questo bel collegamento con l'anarchia, con il punk rock, paranoia di Kurt Cobain in positivo, invece quella lo voleva prendere per i fondelli. Vabbè, allora comunque quel che è certo è che questo è diventato un pezzo epico. Delle volte nasce da poco qualcosa di strano, di nuovo, che però diventa all'improvviso universale, compreso da tutti, arriva inaspettatamente un grande successo da un'inezia, una piccola banalissima ispirazione. Andiamoceli ad ascoltare Nirvana.

0: pubblicità.
1: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
2: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
3: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.
4: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
1: L'Associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano. Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
5: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
6: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
7: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
5: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
7: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
5: Jesco, il grande centro
3: centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
7: Gesco è a Melissano, zona industriale.
3: Come posso contattare Gesco?
7: Puoi chiamare Gesco allo 08 33 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
0: Questa è

Gypsy Woman, Crystal Waters. Ce ne siamo andati proprio indietro nel tempo nel 1991. Abbiamo detto a settembre usciva Smells Like Teen Spirit, ci siamo raccontati la storia, la generazione di questo brano, la genesi. E poi che abbiamo fatto? Poi siamo andati ad ascoltare un pezzo che andava forte, fortissimo nel mese di settembre e che ascoltavano veramente tutti in Italia. Gypsy Woman, Crystal Waters, sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Perché ho detto woman? Woman. Allora, detto questo, rimaniamo nell'ambito del 1991, perché l'ultima volta, anzi la penultima volta dopo un recente incontro, recentissimo, che questi due artisti si sono conosciuti, si sono incontrati, era il 1991, quindi si sono conosciuti questi due grandissimi artisti di fama stra internazionale e oltre, e si sono conosciuti e adesso dopo 35 anni, pensate bene, si sono ritrovati due leggende della musica, Elton John e Gilberto Gil, che si sono incontrati nel backstage di Rock in Rio dopo i rispettivi concerti. Si erano conosciuti nel 1991 a New York durante un concerto benefico dove c'erano anche Caetano Veloso, Joe Beam, Sting, insomma parliamo di grossi nomi, di leggende, e a distanza di oltre tre decenni Elton John ha voluto rendere omaggio a quest'icona brasiliana, Gilberto Gil, con queste parole: sei una leggenda, sei un uomo brillante, mi sento ancora meglio per averti conosciuto. E poi ha detto riguardo la sua musica: che tu possa essere benedetto per tutta la tua meravigliosa Monica. Anche Gilberto Gil ha ricambiato sui social raccontando la gioia di aver rivisto Elton John. Che bello vederti Elton, che concerto incredibile al Rock in Rio, spero che le nostre strade si incrocino di nuovo presto. E insomma, pensate che lo stesso Gilberto Gil ha assistito al concerto di Elton John sul prato del Festival Rock in Rio, era seduto lui, c'era la moglie Flora Gil, insomma che dire. Bello, pensate a che situazione si era venuta a creare. Andiamo ad ascoltare Gilberto Gil sulle frequenze di Mondo Radio Tutti i Frutti. Rimanete all'ascolto perché fra poco arriva anche Elton John. Quando ci vuole, ci vuole. Godetevi questo brano.

0: Pubblicità.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Tempi Outlet in via Adriano a Tricase arrivano i super saldi per rinnovo locale. Vi aspettano 15 giorni di offerte incredibili. Fino a martedì 15 settembre su tutta la merce in esposizione troverai tavoli, sedie, divani e tanti altri articoli a prezzi vantaggiosissimi. Consegna rapida e pagamento agevolato. Altri Tempi Outlet a Tricase, da sempre al vostro fianco.
3: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga al richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
4: Amore, oggi pepata.
5: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
4: Ma pronti per cosa?
5: Hai detto oggi papete.
4: Ma io avevo detto pepata.
5: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Papete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

Ed eccoci qua sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti naturalmente. Allora, abbiamo ascoltato Vedo Nero di Zucchero, che insomma sappiamo perfettamente che cosa alludesse. E allora arriva anche il momento di parlare di lui. E noi l'abbiamo così trascurato in questi mesi. Lo abbiamo avuto in programmazione per qualche tempo con Mi piacciono le nere, che era l'unico brano effettivamente programmabile in una radio. Parliamo di Tony Pitone, ha fatto una serie di tournée, una tournée bella intensa quest'estate. Potrebbe essere arrivato al capolinea? In che senso? Sembrerebbe che abbia fatto un annuncio sul palco degli High Days di Milano dicendo: l'esperimento termina stasera. Ora, cosa significa? È arrivata la fine di questo personaggio, diventato virale grazie a questa maschera, alle sue provocazioni, all'ironia, diciamo, non velata ma esplicita sopra le righe? Cosa succede adesso? Ci sono diverse ipotesi, quindi qualcuno comincia a lanciarsi in previsioni, pronostici. Potrebbe sparire Tony Pitone e lasciare spazio all'artista effettivo che si nasconde dietro la maschera? Cambia completamente il progetto musicale? Oppure si tratta semplicemente di un altro capitolo dello scherzo, giusto per stare un po' sulla suspense? Insomma, quel che è certo è che da quando poi ormai il pubblico mainstream l'ha visto sul palco dell'Ariston, che ha affiancato dito nella piaga, insomma, ci siamo resi conto che questo sa fare tutto: canta, suona, balla, ha una presenza scenica importante e lo sa fare pure bene. Oltretutto, in questa tournée è affiancato da musicisti pazzeschi, tra l'altro, è veramente di livello, di altissimo livello. Quindi, cosa succede? Cambia Tony Pitone? Meno provocazioni? Più contenuti? Cosa succede? Di cosa succederà? Lo scopriremo solo vivendo. Nel frattempo arriva la sua Mi piacciono le nere.

0: professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: I ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno conquistato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso. Lo scrivono i media internazionali citando fonti del governo yemenita. Gli Houthi si avvicinano così al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni sono in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e i ribelli filo-iraniani, che contribuiscono ad aumentare la tensione nel Golfo colpendo con razzi infrastrutture petrolifere saudite. Intanto a Gaza un attacco israeliano ha ucciso una famiglia, morti una coppia e i loro due figli, secondo fonti palestinesi.
1: Donald Trump infiamma la convention repubblicana di Dallas, quasi due ore di discorso per chiamare al voto alle midterm. Fateci finire il lavoro, l'appello del presidente. Poi Trump promette $5,000 a tutti gli americani in caso di vittoria, come i dividendi. Il tycoon avverte: se perdiamo, perderete la vostra sicurezza. Nel mirino anche i democratici. C'è la politica di Biden.
2: La cronaca, simbolo di libertà, uccisa per la voglia di cambiare vita e aver detto no all'andrangheta che puntava ai suoi terreni. Ci sono 8 nuovi indagati nell'inchiesta per l'omicidio di Maria Kindamo, la 43enne imprenditrice di Laureana di Borrello, Reggio Calabria, scomparsa il 6 maggio 2016 davanti alla sua azienda agricola di Limbadi, Vibo Valentia, e il cui corpo sarebbe stato poi dato in pasto ai maiali. 4 degli 8 indagati sono parenti del marito. Le nuove analisi biologiche e dattiloscopiche partiranno il 14 e il 21 settembre nei laboratori del RIS di Messina.
1: Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla tisana Udine. Vano il tentativo di un carabiniere di salvarla. Maltempo a Milano, nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone, due auto ribaltate, strade allagate nella Bergamasca, oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana.
2: La nuova legge elettorale arriva al Senato e divide la maggioranza. Il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, chiede a Fratelli d'Italia di votare l'emendamento sulle preferenze senza liste bloccate e l'invita ad essere coerenti. La proposta prevede che siano gli elettori a scegliere i candidati. Oggi invece una parte dei candidati sarebbe scelta dai partiti. Forza Italia frena: se fosse così salta la legge. Il voto finale al Senato è previsto martedì 15 settembre, il testo in aula alla Camera il 28.
1: Il tennis ha un passo dall'aggancio a Sinner. Alexander Zverev, che ha staccato il biglietto per le semifinali degli US Open 2026, il tedesco, qualora dovesse vincere anche la prossima sfida contro il russo Khachanov, si qualificherebbe per la finale degli US Open e allo stesso tempo aggancerebbe Sinner in vetta alla race a quota 7.950 punti. In caso di vittoria nel major newyorkese invece Sasha si porterebbe a quota 8.650 punti e diventerebbe a quel punto il leader indiscusso della race.
2: Ed è tutto, a più tardi.

Per tutti. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Anteprima Notizie. Alle 12.30 l'appuntamento con il GR locale, apriremo con la frode riguardante il gasolio agricolo, adesso è arrivato il patteggiamento per i quattro principali indagati. Torneremo poi a parlare della morte della 24enne salentina investita a Napoli qualche giorno fa, deceduta dopo diversi giorni di agonia. I trasporti, le novità dalle scuole a pochi giorni dall'inizio delle lezioni e in chiusura lo sport.
1: Mondo Radio, tutti frutti.
2: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
3: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
5: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te!
6: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
5: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
7: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
4: L'Associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano. Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni.

Antidroga, Emma Marrone, Fabri Fibra, sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti naturalmente, rieccoci ancora una volta insieme ragazzi e parliamo del fatto che solo da Valmauto avete la certezza di acquistare l'auto giusta, quella che fa per voi, con la qualità che conviene, le occasioni che durano. E allora vi vogliamo parlare della nuova Toyota Ego X Hybrid che vi attende da Valmauto. Parliamo del crossover urbano compatto che unisce lo stile audace, l'agilità sorprendente e tutta l'efficienza dell'ibrido Toyota. La posizione di guida è rialzata, la tecnologia è smart, i consumi sono intelligenti, praticamente perfetta per muoversi ovunque, dal traffico quotidiano alle fughe del weekend. Non aspettate, andate a scoprire da vicino la nuova Toyota Ego X Hybrid, ovviamente da Valmauto a Tricase. E ricordate che Valmauto, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Hyundai, Kia, Toyota e di auto del gruppo Stellantis, è anche la vostra concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Andate a scoprire Valmauto, visitate il sito www.valmauto.it. L'auto giusta vi aspetta e costa meno di quanto possiate pensare. Non dimenticate infine che da Valmauto trovate sempre un'ampia scelta di auto aziendali di tutte le marche, garantite fino a 24 mesi. Valmauto, vendite e noleggio auto, vi aspetta a Tercase nella zona industriale. Visitate il sito www.valmauto.it e chiamate lo 08 33 54 40 00. Ed ora arriva Peggy Gou con Woman. E fra poco chiudiamo questo appuntamento in musica di oggi. Rimanete sintonizzati all'ascolto.

0: Pubblicità. Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
1: Fantastico! E cos'altro offrite?
0: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
1: E il montaggio e lo smontaggio?
0: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
2: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
5: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
6: Welcome to

siamo in chiusura, ragazzi. Fra poco arriva l'informazione, il giornale radio locale a cura della nostra redazione con Davide Ruberto. Io che sono la vostra Giustina vi do appuntamento a domani mattina. Mi raccomando, rimanete sintonizzati all'ascolto su Mondo Radio Tutti Frutti. Chiudiamo con Edoardo Bennato con Sono Solo Canzonette. Ciao!

0: Mondo Radio Informazione.
1: Bentrovati da Davide Roberto e dalla redazione. L'inchiesta della Procura di Lecce sulla frode riguardante il gasolio agricolo a tassazione agevolata si conclude con un patteggiamento a 3 anni e 6 mesi di reclusione per i 4 principali indagati residenti tra Galatone, Matino, Nardò e Taviano. Le accuse vanno dall'associazione per delinquere alla falsità ideologica in atto pubblico e sottrazione dell'accertamento dell'accisa. Il sistema prevedeva l'affitto di terreni agricoli tramite prestanome per ottenere gasolio a tassazione ridotta, poi venduto per scopi diversi da quelli dichiarati, evitando il pagamento delle accise. Secondo l'accusa, il gruppo avrebbe sottratto oltre 430.000 litri di gasolio, utilizzandone in modo improprio almeno 248.000 per un valore di quasi 300.000 euro. È morta dopo giorni di agonia Rebecca Pepe, la studentessa 24enne originaria di Lecce, investita venerdì scorso a Napoli. La giovane era ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale del Mare dopo essere stata travolta da un'auto mentre percorreva la strada a piedi. Dopo l'impatto, l'automobilista, un 19enne del luogo, non si era fermato per prestare soccorso, salvo poi costituirsi il giorno successivo. La sua posizione al vaglio dell'autorità giudiziaria per omissione di soccorso e adesso si prefigura anche il reato di omicidio stradale. Ieri pomeriggio a Squinzano si sono tenute le esequie di Lorena Isceri, la 45enne salentina vittima di femminicidio. L'intera comunità si è stretta nel dolore di familiari e amici. In paese è stato proclamato il lutto cittadino. Domani, per iniziativa dell'amministrazione comunale e del Comitato Spontaneo per Lorena, ci sarà una fiaccolata che partirà dalla casa della famiglia Isceri e raggiungerà la panchina rossa in Piazza Vittoria, simbolo della lotta contro la violenza di genere. Un uomo avrebbe minacciato la moglie disabile con un coltello per ricevere una piccola somma di denaro. Questo episodio è stato l'ultimo di una serie di violenze domestiche che hanno portato all'arresto di un 51enne residente in un comune vicino Lecce, accusato di maltrattamenti in famiglia aggravati. Le violenze fisiche e psicologiche si sarebbero consumate anche davanti ai figli della coppia. Dopo la denuncia e le prove raccolte dagli inquirenti, l'uomo è stato arrestato e nelle prossime ore comparirà davanti al giudice per l'interrogatorio di garanzia. Novità in arrivo sul piano del trasporto ferroviario per il Salento. Con l'entrata in vigore del nuovo orario invernale di Ferrovie dello Stato Sud-Est è prevista la riattivazione della linea Lecce-Nardò-Gagliano del Capo, programmata per il prossimo 12 ottobre a seguito del completamento dei lavori di ripristino dell'infrastruttura. Già a partire da lunedì prossimo sono stati confermati i servizi sia sulla linea Lecce-Gallipoli sia sulla tratta Lecce-Maglie-Gagliano, operata con 20 corse giornaliere. In tutto, tra servizi su ferro e gomma, il Salento potrà contare su una disponibilità totale di 18.000 posti al giorno. La viabilità a partire dal lunedì 14 settembre, la strada statale 16 Adriatica tornerà ad essere interessata da lavori di manutenzione. Gli interventi riguardano nello specifico il primo stralcio dei lavori di adeguamento delle barriere spartitraffico nel tratto compreso tra Galugnano e Cavallino. Questa seconda fase di cantiere si concentrerà in particolare sul segmento stradale ricadente nel territorio comunale di Cavallino e si stima che le operazioni giungeranno a conclusione entro la fine del mese di novembre. Continua il nostro viaggio tra le scuole salentine a pochi giorni dall'inizio delle lezioni. Oggi siamo stati nel liceo Girolamo Comi di Tricase con la dirigente scolastica, la professoressa Antonella Cazzato.
2: Continuiamo a ritenere la scuola un presidio certo di formazione e educazione dei giovani in un contesto anche complesso come quello che viviamo e che consente proprio per questo presidio certo di fronteggiare al meglio le sfide che ci attendono. Per quanto riguarda la nostra scuola in particolare, devo segnalare con molto orgoglio una situazione di crescita della scuola che è decisamente in controtendenza. Noi avremo quest'anno un incremento numerico che ci porterà a diventare una scuola di oltre 1000 studenti. Abbiamo avuto 273 nuovi iscritti e quindi avremo 13 prime classi in luogo delle 8 quinte che sono uscite lo scorso anno. Dunque abbiamo un incremento di 5 classi e passeremo da 47 a 51 classi. Abbiamo quindi nel corso di questi mesi portato avanti un progetto di ampliamento della capacità ricettiva della scuola, quindi abbiamo ottenuto grazie ai fondi del PNRR in sinergia la dotazione della scuola di 8 nuovi ambienti, 6 dei quali saranno delle aule completamente innovative e confortevoli.
1: Veniamo ora alle news dal mondo, grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il contributo di oggi è di Marco Grassi.
3: Benjamin Netanyahu è in campagna elettorale e non risparmia i colpi. Il premier israeliano annuncia una querela per diffamazione contro il quotidiano Haaretz e il giornalista Shlomi Eldar, autore di un'inchiesta secondo cui il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed avrebbe avvertito Netanyahu, almeno 10 giorni prima del 7 ottobre 2023, del rischio di un attacco di Hamas. Netanyahu definisce la ricostruzione una perfida macchinazione e torna a scaricare parte delle responsabilità del 7 ottobre sugli allora vertici della sicurezza, accusando l'ex capo dello Shin Bet, Ronen Bar, e l'ex capo di Stato Maggiore, Herzi Halevi, di non aver reagito adeguatamente agli allarmi. Insomma, la sottovalutazione dei piani di Hamas da parte dei vertici politici, militari e dei servizi segreti di Israele non è più un segreto, e a rigor di logica forse non lo è mai stato. La reazione spropositata dell'entità sionista all'attacco del 7 ottobre tradisce probabilmente la presenza di un piano predeterminato per Gaza, una sorta di soluzione finale. Un piano proprio come quello che, secondo Yesh Din, gruppo israeliano per i diritti umani, Israele porta avanti in Cisgiordania, una politica di annessione di fatto attraverso insediamenti, violenze e frammentazione territoriale.
1: In chiusura lo sport, il calcio, spazio alla rubrica di Pasquale Marzotta, qui Lecce, a voi Mondo Radio.
4: Trovare al più presto la concentrazione e soprattutto acquisire il giusto equilibrio tattico. Per questo bisogna fare affidamento a cominciare dalla zona nevralgica del campo, ossia il centrocampo, un reparto che ha registrato l'ingresso di Ivan Ilic, voluto da Di Francesco, che, a dire dello stesso tecnico pescarese, il serbo sarà colui che detterà i tempi delle giocate della squadra giallorossa. Ma dovrà acquisire la giusta condizione gara per poter innalzare il livello tecnico della manovra dei salentini. Ci sarà il consueto apporto del mediano africano Koulibaly. I due potranno conferire maggiore sicurezza alla squadra, oltre ad essere preziosi in fase difensiva, potranno ispirare gli attaccanti ed anche concludere personalmente le azioni. E poi lascia ben sperare il rientro dopo oltre 9 mesi infortunio per il talento albanese Medon Berisha, che nel motore di centrocampo propone qualità e quantità. Prodotto del vivaio salentino con la conquista del titolo di colore primavera, ecco che il nazionale albanese si presenta in questi anni come un valore aggiunto all'organico di Eusebio Di Francesco, ma prima dovrà recuperare la condizione gara accettabile e per lui si prevede l'ingresso in campo domenica contro il Monza nel corso della ripresa per poter aumentare il minutaggio. Ecco che per la prossima sfida casalinga sarà uno tra Ngom e Malè a partire dal primo minuto a comporre la linea media con Ilic e Koulibaly.
1: E con questo servizio è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Roberto.
5: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio per tutti.
6: Pubblicità.
7: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
8: L'Associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
9: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24?
6: Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
9: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
10: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
11: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano, l'Ustumpaturo.
12: Pomeriggio tutti frutti.
13: Tutti frutti. Frutti.
12: Le canzoni più belle.
13: Le canzoni più belle.
12: Su Mondo Radio.

Pomeriggio tutti frutti. Chiedici la tua canzone preferita allo 0833 54 60 72.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Walter Lavitola deve rimanere in carcere. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, respingendo l'istanza dei difensori di remissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. Confermata l'aggravante del metodo mafioso per l'indagato, accusato di essere il mandante e l'organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto a ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione nel comune di Pomezia, in provincia di Roma. Lavitola aveva confessato agli inquirenti le sue responsabilità in relazione all'attentato e la sua difensore ha annunciato ricorso in Cassazione.
1: La cronaca, simbolo di libertà, uccisa per la voglia di cambiare vita e per aver detto no all'andrangheta che puntava ai suoi terreni. Ci sono 8 nuovi indagati nell'inchiesta per l'omicidio di Maria Chindamo, la 43enne imprenditrice scomparsa il 6 maggio 2016 davanti alla sua azienda agricola di Limbadia, Vibo Valentia. 4 degli 8 indagati sono parenti del marito. Le nuove analisi biologiche e italoscopiche partiranno il 14 e 21 settembre nei laboratori del RIS di Messina.
2: Maltempo, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, Udine. Vano il tentativo di un carabiniere di salvarla. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone. 2 auto ribaltate e strade allagate nella Bergamasca. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana.
1: Donald Trump infiamma la convention repubblicana di Dallas. Quasi 2 ore di discorso per chiamare al voto alle midterm. Fateci finire il lavoro, l'appello del presidente. Poi Trump promette $5.000 a tutti gli americani in caso di vittoria, come i dividendi. Il tycoon avverte: se perdiamo, perderete la vostra sicurezza. Nel mirino anche i democratici e la politica di Biden.
2: Sono state circa 332.000 le domande di protezione internazionale presentate nei paesi europei e nei 4 paesi associati nell'area Schengen nel primo semestre del 2026, il 17% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. E quanto emerge dal rapporto dell'Agenzia dell'Unione Europea per l'asilo, secondo cui il calo riflette sia il cambio nella composizione delle nazionalità dei richiedenti legato alla transizione politica in Siria, sia gli sforzi europei nella cooperazione con i paesi di origine e di transito. La Francia è stata il principale paese di destinazione delle domande con circa 69.000 richieste, seguita dall'Italia con circa 66.000, quindi Spagna e Germania.
1: Gli europei di volley maschile, oggi è il giorno dell'Italia, gli azzurri di De Giorgi esordiranno nella competizione alle 21.05 contro la Svezia. Il match di Piazza del Plebiscito a Napoli sarà l'ultima delle 6 partite in programma nella giornata, che si apre alle 15 con Polonia-Portogallo. Niente da fare invece per l'Italia femminile di basket, eliminata ai mondiali sul filo di lana agli spareggi per i quarti di

0: finale dall'Australia per 82-80, nonostante una strepitosa rimonta.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
6: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve, colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
7: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70%.

0: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.
1: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni. In via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
2: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvador Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
3: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
4: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
5: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
4: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
5: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
4: Jesco è a Melissano, zona industriale.
5: Come posso contattare Jesco?
4: Puoi chiamare Jesco allo 08 33 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
5: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
6: Affittare il mio castello non diventi re, ma per carità, faccio piovere sul tuo vino demodè. Non mi fotti neanche in caso tu rinasca me. Sei medioevo, non rinasci me, mania. Tatuato in policromia, ho le vele quindi volo come Scampia.

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: pubblicità. Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Si mantiene scorrevole la circolazione lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Rallentamenti per incidente sulla statale 16 Adriatica all'altezza di Mungivacca sulla carreggiata nord. Ancora su questa statale un cantiere di lavori, la causa dei rallentamenti tra Villa dell'Illa e San Giorgio in direzione sud. Scorre senza disagi da segnalare il traffico in città Lecce sulla tangenziale, sempre a Lecce dalle 7.30 alle 15 di oggi e domani 11 settembre, per lavori rimarrà chiusa al traffico via Dalmazio Birago. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Amore, oggi pepata.
3: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
2: Ma pronti per cosa?
3: Hai detto oggi papete.
2: Ma io avevo detto pepata.
3: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Potete Salento Beach, a Torre Pali, Litorane, Aleuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Potete Salento Beach.
1: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase. Solo per pochi giorni, 70% di sconto.
2: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'
3: e devo raccontarti un sacco di cose.
4: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
3: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
5: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
6: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Dal Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
7: Mondo Radio, una radio per tutti.

0: The Hit Radio Station.
1: Mondo Radio.

Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la

0: degli arresti domiciliari, confermata l'aggravante del metodo mafioso per l'indagato, accusato di essere il mandante e l'organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto ad ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione nel comune di Pomezia, in provincia di Roma. Intanto dalle indagini è emerso che ci sarebbero dei buchi temporali nelle comunicazioni tra Walter Lavitola e il giornalista.
1: Maltempo, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso alla gatto alla Tisana in provincia di Udine. L'intera zona ha subito pesanti disagi e allagamenti. Danni anche a Milano. Nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato ed è crollato il controsoffitto dell'aula bunker di piazza Filangieri. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone. Due auto ribaltate, strade allagate nella Bergamasca. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana.
0: Emma Bonino, a quanto si apprende da fonti a lei vicine, è uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma per essere trasferita in una struttura privata. La decisione è stata presa dopo un consulto tra il suo medico curante e gli specialisti del nosocomio. La leader di Più Europa era stata trasportata in codice rosso nell'ospedale romano lunedì scorso a causa di una crisi respiratoria.
1: Il prezzo del petrolio corre senza freni. Il Brent, l'indice di riferimento europeo, è salito a $102,4 al barile, rialzo dell'1,2%, rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,077 euro al litro per benzina e 2,184 euro al litro per il gasolio. Dunque, rispetto alla giornata di mercoledì 9, si tratta di un rincaro di 0,01 per la benzina e 0,07 per il diesel.
0: Il presidente americano Donald Trump infiamma la convention repubblicana di Dallas. Quasi due ore di discorso per chiamare al voto alle midterm. Trump promette $5,000 a tutti gli americani in caso di vittoria come dividendi e poi avverte: se perdiamo perderete la vostra sicurezza. Nel mirino anche i democratici e la politica di Biden.
1: Lo sport, una vera e propria impresa logistica, tecnica e organizzativa, l'allestimento del campo di pallavolo in piazza del Plebiscito a Napoli, pronta per ospitare questa sera alle 21 una gara inaugurale dei campionati europei maschili 2026, che vedrà scendere in campo Italia contro Svezia. Dal 17 agosto ad oggi, infatti, circa 200 operai hanno lavorato senza sosta nel cuore della città per trasformare la piazza in un'arena internazionale. Sono stati installati circa 500 fari, predisposti oltre 200 strumenti dedicati agli effetti speciali e alla componente scenografica dell'evento. Questa sera in tribuna sarà presente anche il presidente della Repubblica Mattarella.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento. We'll be right back.

ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità. Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
3: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
4: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano, l'Ustumpaturu.
5: L'Associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondoradio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondoradio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
6: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
7: Mondoradio Tutti Frutti, la radio del passato, del presente e del futuro.

0: La tua musica.
1: La tua musica.
0: Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.
2: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.

60-70 Classics. 60-70 Classics. Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
2: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi ho rispolverato alcune idee sfiziose per cucinare le uova. Ho trovato, ad esempio, interessante quella delle uova in cocotte. Ottima perché si presta all'utilizzo di tanti ingredienti che abbiamo sempre in frigorifero, tipo le uova, la panna o quel pezzetto di formaggio avanzato, oltre alla verdura di stagione. Basta mettere tutto in una cocotte, chiudere il forno ed attendere che il pranzo sia pronto. Ad esempio, potremmo fare le nostre cocotte con 2 uova, 250 g di funghi misti, 250 g di spinacini, uno spicchio di aglio, una noce di burro, un pezzetto di formaggio a vostra scelta, semi di zucca o pinoli a piacere, sale, pepe e timo. Pulite i funghi con un panno umido e con un coltellino e spadellateli per qualche minuto in una padella ben calda con una noce di burro, sale e pepe. Pulite gli spinaci e saltateli per un paio di minuti con uno spicchio di aglio in una padella ben calda, dove avrete fatto sciogliere una noce di burro. Insaporite con sale e pepe. Prendete 2 cocotte adatte alla cottura in forno e imburratele leggermente. Iniziate alternando un po' di spinaci ad uno strato di funghi e ad uno strato di formaggio. Poi procedete con un secondo strato. Create un piccolo incavo al centro e sgusciate l'uovo. Completate a piacimento con pinoli, timo o semi di zucca. Non salate l'uovo prima di cuocerlo. Riponete le cocotte in una pirofila e riempitela per 3/4 con acqua calda. Cucinate quindi a bagnomaria nel forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti, fino a quando l'albume sarà rappreso. Se la superficie del tuorlo dovesse iniziare a seccare, proseguite la cottura coprendo la superficie con un po' di carta stagnola. L'altra variante sono le intramontabili uova al sugo, che non necessitano nemmeno di una spesa apposita, perché uova e passata di pomodoro di solito sono 2 ingredienti che non mancano mai nelle nostre cucine. Usate poi erbe aromatiche e spezie per dare il vostro tocco personale. Intanto come base vi occorrono un cipollotto o cipolla rossa, uno spicchio di aglio, 500 g di polpa o passata di pomodoro, un cucchiaino di erbe provenzali, erbe aromatiche fresche come coriandolo o prezzemolo, 2 uova, 50 g di feta sbriciolata, olio d'oliva, sale e pepe. Tagliate finemente il cipollotto e fatelo appassire in una padella con un filo di olio e lo spicchio di aglio, che poi toglierete. Aggiungete la polpa o la passata di pomodoro. Insaporite con sale, pepe, le erbe provenzali, prezzemolo e coriandolo tagliato a coltello. Chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fuoco medio o fino a quando il sugo si sarà un po' rappreso. Scoperchiate, formate un incavo nella salsa con l'aiuto di un cucchiaio e adagiatevi l'uovo. Ripetete l'operazione anche con il secondo uovo. Continuate la cottura fino a quando l'albume si sarà rappreso. Potete aiutarvi anche richiudendo con il coperchio. Completate infine con della feta sbriciolata, una macinata di pepe e ulteriori erbe fresche. Con una bella fetta di pane per la scarpetta, il pranzetto sarà perfetto. Da una ricetta semplice, un mare di bontà. Non dimenticate Tolstoi. Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici. A presto, ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Pomeriggio tutti frutti.
3: Tutti frutti, frutti.
2: Le canzoni più belle, le canzoni più belle su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
2: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
3: Amore, oggi pepata.
4: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
3: Ma pronti per cosa?
4: Hai detto oggi papete.
3: Ma io avevo detto pepata.
4: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Sapete Salento Beach, a Torre Pali, Litorane, Aleuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach.
1: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio.

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno affondato una fabbrica di cioccolato. E

delle sette leghe, pagamboli assicurazione, le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Un pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano il maltempo, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. L'intera zona ha subito pesanti disagi e allagamenti. Danni anche a Milano, nella notte è esondato il Lambro, poi è rientrato ed è crollato in mattinata il controsoffitto dell'aula bunker di piazza Falingeri. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone, due auto ribaltate e strade allagate nella Bergamasca. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana.
3: Walter Lavitola deve rimanere in carcere, lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, respingendo l'istanza dei difensori di remissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. Confermata l'aggravante del metodo mafioso per l'indagato accusato di essere il mandante e l'organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report Ranucci, avvenuto ad

0: della soglia dalla quale scatta il premio di maggioranza.
1: Il prezzo del petrolio corre senza freni, visto anche il riaccendersi del conflitto nello stretto di Hormuz. Il Brent, il greggio di riferimento europeo, è salito a 102,4 dollari al barile, in rialzo dell'1,2%. Rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti. Scade invece oggi il taglio alle accise per il gasolio. Il governo in consiglio dei ministri dovrebbe decidere sul prolungamento dello sconto, la riduzione di 17 centesimi sul diesel, l'unico sconto rimasto dopo quello sulla benzina eliminato in estate. La decisione è attesa entro questa sera.
0: I ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno conquistato la città yemenita di Mocha nel Mar Rosso, lo scrivono i media internazionali citando Reuters. I Houthi si avvicinano così al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni sono in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e i ribelli filo-iraniani, che contribuiscono ad aumentare la tensione nel Golfo, colpendo con razzi infrastrutture petrolifere saudite.
1: Lo scorso agosto il pianeta ha spinto ancora di più in alto l'asticella della temperatura, mentre in Europa il calore ha viaggiato insieme alla siccità, agli incendi e alla scarsità d'acqua. Secondo i dati di Copernicus, il servizio europeo di monitoraggio dei cambiamenti climatici, la temperatura media dell'aria sulla superficie terrestre ha raggiunto i 16,9 gradi, un valore che eguaglia il record assoluto del luglio 2023 e rende agosto 2026 il mese più caldo mai osservato rispetto alla media del periodo preindustriale 1850-1900. L'anomalia è di più 1,65 gradi centigradi.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Questa è Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna? Ora che sei

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio, il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio, la radio ringrazia.

0: muori. Pubblicità.
1: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
2: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70%.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.

0: Romeo.
1: Mondo Radio, tutti frutti, una radio per tutti.

0: pubblicità.
1: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
5: Visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
6: Ehi, psst, sì, dico proprio a te.
7: Hai bisogno di staccare un po' la spina,
4: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
8: Il Comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torrevado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del Comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
9: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano. Lustumpaturu.
10: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
1: L'Associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondoradio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondoradio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.

0: disco, esco di radio.
1: Ciao, siamo in Magnitudo 12 e il nostro nuovo brano Volo featuring Sam D è il nuovo disco esco di radio della settimana di Mondo Radio Tutti Frutti. Buon ascolto! Magnitudo!

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: pubblicità.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
3: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
4: Fantastico! E cos'altro offrite?
3: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
4: E il montaggio e lo smontaggio?
3: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
5: Non solo ombra.it. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
6: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.

due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Economia in primo piano, la Banca Centrale Europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse ufficiali per l'area euro, come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. I tassi saranno alzati con effetto dal 16 settembre. La decisione è stata comunicata al termine del Consiglio Direttivo che si è svolto in trasferta a Berlino. Si tratta del livello più elevato dall'aprile del 2025.
1: Il prezzo del petrolio corre senza freni, visto anche il riaccendersi del conflitto nello stretto di Hormuz. Il Brent, il greggio di riferimento europeo, è salito a 102,4 dollari al barile, in rialzo dell'1,2%. Rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti. Scade invece oggi il taglio alle accise per il gasolio. Il governo in consiglio dei ministri dovrebbe decidere sul prolungamento dello sconto, la riduzione di 17 centesimi sul diesel, l'unico sconto rimasto dopo quello sulla benzina eliminato in estate. La decisione è attesa entro questa sera.
2: La cronaca: una vittima del maltempo che sta colpendo il centro nord si registra in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. In Toscana, allagamenti, caduta di alberi, interruzioni dell'energia.

0: commentato così la riduzione della pena la mamma di Aurora.
1: Sono 68 i crolli avvenuti nelle scuole da settembre 2025 ad agosto di quest'anno, con un aumento degli infortuni agli studenti dichiarati all'INAIL. Rispetto ai rischi naturali, invece, il 44% delle nostre scuole si trova in territori ad elevata sismicità. Il 19% ricade in aree a pericolosità idraulica, mentre sono 5.113 gli edifici scolastici collocati in aree a rischio frana. E solo il 7,4% delle scuole italiane dispone di sistemi di condizionamento o ventilazione. Sono questi alcuni dei dati contenuti nel 24esimo rapporto dell'Osservatorio Civico sulla Sicurezza Scuola, presentato da Cittadinanza Attiva.
0: Siamo allo sport, il calcio, terzo giorno di partite della prima giornata di Champions League 2026-2027. Oggi scendono in campo la Roma e il Como. I giallorossi, allenati da Gasperini, alle 18:45 affrontano in trasferta il Fenerbahce e tornano nella massima competizione europea dopo 7 anni. I lariani di Fabregas alle 21 affrontano il Lipsia e fanno il loro storico esordio in Champions League tra le mura amiche del Sinigaglia.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento. Come vorrei. Mondo Radio, tutti

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Pomeriggio tutti frutti, chiedici la tua canzone preferita allo 0833 54 60 72.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Tresicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73.

0: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: L'Associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.

0: pubblicità.
1: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
2: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
3: Amore, oggi pepata.
4: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
3: Ma pronti per cosa?
4: Hai detto oggi papete.
3: Ma io avevo detto pepata.
4: No, amore, hai...

0: Salente. Papete Salento Beach, a Torre Pali, Litorane, Aleuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach.
1: Tempo.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.
2: Mondo Radio Informazione.
3: Buon pomeriggio, bentrovati da Davide Roberto e dalla redazione. Questa notte un furto si è verificato alla stazione di servizio situata sul tratto che unisce Montesardo a Gagliano del Capo. I malviventi hanno utilizzato un'auto come ariete per infrangere la vetrata d'ingresso e fare irruzione nei locali del bar e nel punto vendita. In pochi minuti hanno rubato diverse bottiglie di alcolici, pacchi di sigarette e l'incasso. La stazione di servizio non dispone di telecamere di videosorveglianza. I carabinieri di Alessano e Tricase sono intervenuti e stanno indagando, tentando di aiutarsi con le telecamere pubbliche o private installate lungo la statale. L'inchiesta della Procura di Lecce sulla frode riguardante il gasolio agricolo a tassazione agevolata si conclude con un patteggiamento a 3 anni e 6 mesi di reclusione per i 4 principali indagati residenti tra Galatone, Matino, Nardò e Taviano. Le accuse vanno dall'associazione per delinquere alla falsità ideologica in atto pubblico e sottrazione dell'accertamento dell'accisa. Il sistema prevedeva l'affitto di terreni agricoli tramite prestanome per ottenere gasolio a tassazione ridotta, poi venduto per scopi diversi da quelli dichiarati, evitando il pagamento delle accise. Secondo l'accusa, il gruppo avrebbe sottratto oltre 430.000 litri di gasolio, utilizzandone in modo improprio almeno 248.000 per un valore di quasi 300.000 euro. È morta dopo giorni di agonia Rebecca Pepe, la studentessa 24enne originaria di Lecce, investita venerdì scorso a Napoli. La giovane era ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale del Mare dopo essere stata travolta da un'auto mentre percorreva la strada a piedi. Dopo l'impatto, l'automobilista, un 19enne del luogo, non si era fermato per prestare soccorso, salvo poi costituirsi il giorno successivo. La sua posizione al vaglio dell'autorità giudiziaria per omissione di soccorso e adesso si prefigura anche il reato di omicidio stradale. Ieri pomeriggio a Squinzano si sono tenute le esequie di Lorena Isceri, la 45enne salentina vittima di femminicidio. L'intera comunità si è stretta nel dolore di familiari e amici. In paese è stato proclamato il lutto cittadino. Domani, per iniziativa dell'amministrazione comunale e del comitato spontaneo per Lorena, ci sarà una fiaccolata che partirà dalla casa della famiglia Isceri e raggiungerà la panchina rossa in piazza Vittoria, simbolo della lotta contro la violenza di genere. Un uomo avrebbe minacciato la moglie disabile con un coltello per ricevere una piccola somma di denaro. Questo episodio è stato l'ultimo di una serie di violenze domestiche che hanno portato all'arresto di un 51enne residente in un comune vicino Lecce, accusato di maltrattamenti in famiglia aggravati. Le violenze fisiche e psicologiche si sarebbero consumate anche davanti ai figli della coppia. Dopo la denuncia e le prove raccolte dagli inquirenti, l'uomo è stato arrestato e nelle prossime ore comparirà davanti al giudice per l'interrogatorio di garanzia. Novità in arrivo sul piano del trasporto ferroviario per il Salento. Con l'entrata in vigore del nuovo orario invernale di Ferrovie dello Stato Sud-Est è prevista la riattivazione della linea Lecce-Nardò-Gagliano del Capo, programmata per il prossimo 12 ottobre a seguito del completamento dei lavori di ripristino dell'infrastruttura. Già a partire da lunedì prossimo sono stati confermati i servizi sia sulla linea Lecce-Gallipoli sia sulla tratta Lecce-Maglie-Gagliano, operata con 20 corse giornaliere. In tutto, tra servizi su ferro e gomma, il Salento potrà contare su una disponibilità totale di 18.000 posti al giorno. La viabilità a partire dal lunedì 14 settembre, la strada statale 16 Adriatica tornerà ad essere interessata da lavori di manutenzione. Gli interventi riguardano nello specifico il primo stralcio dei lavori di adeguamento delle barriere sparti traffico nel tratto compreso tra Galugnano e Cavallino. Questa seconda fase di cantiere si concentrerà in particolare sul segmento stradale ricadente nel territorio comunale di Cavallino e si stima che le operazioni giungeranno a conclusione entro la fine del mese di novembre. Continua il nostro viaggio tra le scuole salentine a pochi giorni dall'inizio delle lezioni. Oggi siamo stati nel liceo Girolamo Comi di Tricase con la dirigente scolastica, la professoressa Antonella Cazzato.
4: Continuiamo a ritenere la scuola un presidio certo di formazione ed educazione dei giovani in un contesto anche complesso come quello che viviamo e che consente proprio per questo presidio certo di fronteggiare al meglio le sfide che ci attendono. Per quanto riguarda la nostra scuola in particolare, devo segnalare con molto orgoglio una situazione di crescita della scuola che è decisamente in controtendenza. Noi avremo quest'anno un incremento numerico che ci porterà a diventare una scuola di oltre 1000 studenti. Abbiamo avuto 273 nuovi iscritti e quindi avremo 13 prime classi in luogo delle 8 quinte che sono uscite lo scorso anno. Dunque abbiamo un incremento di 5 classi e passeremo da 47 a 51 classi. Abbiamo quindi nel corso di questi mesi portato avanti un progetto di ampliamento della capacità ricettiva della scuola, quindi abbiamo ottenuto grazie ai fondi del PNRR in sinergia la dotazione della scuola di 8 nuovi ambienti, 6 dei quali saranno delle aule completamente innovative e confortevoli.
3: Veniamo ora alle news dal mondo grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il contributo di oggi è di Marco Grassi.
5: Benjamin Netanyahu è in campagna elettorale e non risparmia i colpi. Il premier israeliano annuncia una querela per diffamazione contro il quotidiano Haaretz e il giornalista Shlomi Eldar, autore di un'inchiesta secondo cui il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed avrebbe avvertito Netanyahu, almeno 10 giorni prima del 7 ottobre 2023, del rischio di un attacco di Hamas. Netanyahu definisce la ricostruzione una perfida macchinazione e torna a scaricare parte delle responsabilità del 7 ottobre sugli allora vertici della sicurezza, accusando l'ex capo dello Shin Bet, Ronen Bar, e l'ex capo di Stato Maggiore, Herzi Halevi, di non aver reagito adeguatamente agli allarmi. Insomma, la sottovalutazione dei piani di Hamas da parte dei vertici politici, militari e dei servizi segreti di Israele non è più un segreto e a rigor di logica forse non lo è mai stato. La reazione spropositata dell'entità sionista all'attacco del 7 ottobre tradisce probabilmente la presenza di un piano predeterminato per Gaza, una sorta di soluzione finale. Un piano proprio come quello che, secondo Yesh Din, gruppo israeliano per i diritti umani, Israele porta avanti in Cisgiordania. Una politica di annessione di fatto attraverso insediamenti, violenze e frammentazione territoriale.
3: In chiusura lo sport, il calcio, spazio alla rubrica di Pasquale Marzotta, qui Lecce, a voi Mondo Radio.
6: Trovare al più presto la concentrazione e soprattutto acquisire il giusto equilibrio tattico. Per questo bisogna fare affidamento a cominciare dalla zona nevralgica del campo, ossia il centrocampo. Un reparto che ha registrato l'ingresso di Ivan Ilic, voluto da Di Francesco, che, a dire dello stesso tecnico pescarese, il serbo sarà colui che detterà i tempi delle giocate della squadra giallorossa. Ma dovrà acquisire la giusta condizione gara per poter innalzare il livello tecnico della manovra dei salentini. Ci sarà il consueto apporto del mediano africano Koulibaly. I due potranno conferire maggiore sicurezza alla squadra, oltre ad essere preziosi in fase difensiva, potranno ispirare gli attaccanti ed anche concludere personalmente le azioni. E poi lascia ben sperare il rientro dopo oltre 9 mesi infortunio per il talento albanese Medan Berisha, che nel motore di centrocampo propone qualità e quantità. Prodotto del vivaio salentino con la conquista del titolo di colore primavera, ecco che il nazionale albanese si presenta in questi anni come un valore aggiunto all'organico di Eusebio Di Francesco, ma prima dovrà recuperare la condizione gara accettabile e per lui si prevede l'ingresso in campo domenica contro il Monza nel corso della ripresa per poter aumentare il minutaggio. Ecco che per la prossima sfida casalinga sarà uno tra Ngom e Malè a partire dal primo minuto a comporre la linea mediana con Ilic e Koulibaly.
3: E con questo servizio è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Roberto.

0: Pubblicità.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di Infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
4: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano. Lustumpaturu.
5: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
6: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
5: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
7: Hai visto il big sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
8: Greatest Hits.
9: Ogni giorno.
8: Ogni giorno.
9: Ogni giorno. Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Economia in primo piano, la Banca Centrale Europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse ufficiali per l'area euro, come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. Si tratta del livello più elevato dall'aprile del 2025. Lo scenario rimane molto incerto, con rischi a rialzo per l'inflazione e a ribasso per la crescita. Con le decisioni di oggi rimaniamo ben posizionati per navigare le incertezze derivate dal conflitto in Medio Oriente, ha così spiegato la presidente Lagarde.
3: In Friuli Venezia Giulia, una donna di 61 anni è andata a trovare il padre, 91enne ospite di una casa di riposo per anziani a Pavia di Udine, lo ha accoltellato, poi si è costituita ai carabinieri. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di oggi. La donna avrebbe agito in un momento in cui non c'erano persone presenti, il movente sarebbe legato a problemi economici.
2: Una vittima del maltempo che sta colpendo il centro nord si registra in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. In Toscana allagamenti, caduta di alberi, interruzioni dell'energia elettrica e ingenti danni a strutture e immobili. Più di 100 gli interventi dei vigili del fuoco anche nelle Marche. Disagi ai trasporti ferroviari.
3: Prosegue al Senato la discussione sulla legge elettorale, approdata in aula tra varie tensioni a partire dal braccio di ferro sulle preferenze anche nella maggioranza. Questo pomeriggio Palazzo Madama ha comunque bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a firma Dem di Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e per prevedere il voto di preferenza. Martedì 15 il voto finale, il testo in aula alla Camera il 28 settembre.
2: Il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea ha continuato a diminuire nei primi 8 mesi di quest'anno, con un calo del 35% dei casi individuati rispetto allo stesso periodo del 2025. Secondo i dati preliminari raccolti da Frontex, sono stati registrati oltre 74.000 attraversamenti. La rotta del Mediterraneo centrale ha registrato circa 19.400 arrivi, il 55% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e il secondo calo più marcato tra tutte le rotte.
3: La FIFA ha dato ufficialmente il via libera per il cambio di nazionalità di Alessandro Romano, talento del Cagliari in prestito dalla Roma, cresciuto in Svizzera. Il classe 2006, che si è messo in luce con un gran gol alla prima giornata contro il Parma, ha scatenato un duello serrato tra Italia e Svizzera per assicurarsi la possibilità di poterlo convocare con la propria selezione nazionale. Roberto Mancini dunque potrà contare su un nuovo talento con cui lavorare nel ciclo che sta nascendo della nuova nazionale.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici

0: certificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Pomeriggio, tutti frutti. Le canzoni più belle su Mondo Radio.
2: Pubblicità.
3: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
2: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
4: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
2: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
4: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
2: Jesco è a Melissano, zona industriale.
4: Come posso contattare Jesco?
2: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
6: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torremozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torremozza, via Tiepolo 14.
7: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
8: Fantastico! E cos'altro offrite?
7: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori. Insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
8: E il montaggio e lo smontaggio?
7: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
9: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.

0: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
1: Amore, oggi pepata.
2: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
1: Ma pronti per cosa?
2: Hai detto oggi papete.
1: Ma io avevo detto pepata.
2: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: A Pete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. A Pete Salento Beach.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
3: Ehi! Sì, dico proprio a te. Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
4: L'associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondoradio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondoradio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
5: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza, in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store, 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase. Solo per pochi giorni, 70% di sconto.
6: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
7: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
6: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.

0: pubblicità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in entrambe le direzioni, tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 7 Tersalentina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari di circa 3 km tra lo svincolo per Erchie e lo svincolo per San Pancrazio in provincia di Brindisi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
3: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.
4: Tempi Outlet in via Adriano Atricase arrivano i super saldi per rinnovo locale. Vi aspettano 15 giorni di offerte incredibili. Fino a martedì 15 settembre su tutta la merce in esposizione troverai tavoli, sedie, divani e tanti altri articoli a prezzi vantaggiosissimi. Consegna rapida e pagamento agevolato. Altri Tempi Outlet Atricase, da sempre al vostro fianco.
5: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara. Salute, qualità e natura.
6: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
7: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'.
8: E devo raccontarti un sacco di cose.
9: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
8: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
0: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: L'Aula del Senato ha bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e prevedere il voto di preferenza. Sulla proposta di modifica all'emendamento di maggioranza alla legge elettorale il governo si era rimesso all'Aula. Dopo la votazione dai banchi delle opposizioni sono partiti dei cori che urlavano vergogna.
1: La Banca Centrale Europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse ufficiali per l'area euro, come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. Si tratta del livello più elevato dall'aprile 2025. Lo scenario rimane molto incerto, con rischi al rialzo per l'inflazione e al ribasso per la crescita, spiega la presidente della BCE Lagarde, aggiungendo: con le decisioni di oggi rimaniamo ben posizionati per navigare le incertezze derivate dal conflitto in Medio Oriente, così la presidente BCE.
2: Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha emesso una sentenza che riduce parzialmente la pena da 17 a 15 anni per l'ex fidanzato di Aurora Tila, la tredicenne uccisa a Piacenza nel 2024, precipitata dal settimo piano del suo palazzo. L'ho spinta giù, sono stato io, aveva ammesso il giovane, attualmente in un carcere minorile a Catanzaro, all'avvio dell'appello 2 mesi fa. Andrà sempre peggio, le sentenze sono state fatte alla leggera, ha così commentato la mamma di Aurora.
1: Dopo il grande caldo si volta pagina, arriva il maltempo. In Italia, al centro-nord, sono arrivate precipitazioni.

0: attacchi missilistici e un assalto via terra. Il prezzo del petrolio intanto corre senza freni. Il Brent, il greggio di riferimento europeo, è salito a $102,4 al barile, in rialzo dell'1,2%.
1: Migranti, il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea ha continuato a diminuire nei primi 8 mesi del 2026, con un calo del 35% dei casi individuati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo i dati preliminari raccolti da Frontex, sono stati registrati oltre 74.000 attraversamenti. La rotta del Mediterraneo centrale ha registrato il 55% di arrivi in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e il secondo calo più marcato tra tutte le rotte.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Mondo Radio, tutti frutti.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locognano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locognano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Music Box, tutti i colori della musica, con Francesco Martella.
5: Salida del vuelo con destino a...

0: pubblicità.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
4: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
5: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano. L'Ustumpaturo.
6: L'associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondoradio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondoradio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
7: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
8: Il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
9: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità 0833 54 60 72.

0: Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Pubblicità.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Amore, oggi pepata.
4: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
3: Ma pronti per cosa?
4: Hai detto oggi papete.
3: Ma io avevo detto pepata.
4: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Papete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
2: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
3: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: Sanchez, Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Cambia tempo, Sanchez, gol, gol, gol, gol, gol, gol, tiro, terza linea del ramo, la ENA. Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
1: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
2: Pubblicità. Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di Non Solo Ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
3: Fantastico! E cos'altro offrite?
2: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
3: E il montaggio e lo smontaggio?
2: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
4: Non solo ombra.it. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
5: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite. Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
6: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità, rivolgiti a Mondoradio 08 33 54 60 72.
7: Mondoradio Tutti Frutti. Musica.

Buongiorno Salento, il contenitore mattutino in onda da lunedì al sabato sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Alle 7, notizie dal Salento e dalla Puglia. Alle 8, almanacco, oroscopo, curiosità e meteo. Alle 9.30, la rassegna stampa con la cronaca nazionale, locale e sportiva. Alle 10, spazio aperto con la musica richiesta, informazione e intrattenimento. Alle 12.30, il giornale radio con notizie dal Salento. Buongiorno Salento, in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Il Consiglio dei Ministri, a quanto si apprende, ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui viene prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, che altrimenti scadrebbe a mezzanotte di oggi. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre.
1: L'Aula del Senato ha bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e prevedere il voto di preferenza alla riforma elettorale. Sulla proposta di modifica all'emendamento di maggioranza, il governo si era rimesso all'aula dopo la votazione dei banchi delle opposizioni. Sono partiti dei cori che urlavano vergogna.
2: Dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma, è in arrivo una rigidissima stretta sulle modalità di conservazione dei farmaci stupefacenti e su chi possa maneggiarli. Tra le novità del cosiddetto decreto fentanyl c'è l'obbligo, senza possibilità di deroga, di mantenere sotto chiave tali medicinali in apposite cassaforti o in stanze blindate, controllate 24 ore su 24 da sistemi di videosorveglianza e con accesso controllato e verificabile. Il via libera al decreto è arrivato dalla conferenza Stato-Regioni, che ha concesso massimo 90 giorni a tutte le strutture pubbliche e private per adeguarsi alle nuove regole.
1: Gli esteri, 4 persone sono state ferite in un accoltellamento plurimo avvenuto oggi pomeriggio alla periferia sud-est di Londra, secondo quanto riportano i media, citando fonti di polizia e dei servizi di soccorso. Sono state soccorse sul posto e poi portate in ospedale. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un episodio di criminalità comune o di altro.
2: Le forze russe hanno attaccato un centro commerciale nel centro di Plavorad, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, uccidendo 4 persone e ferendone oltre 60. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov ribadisce che le condizioni per una pace negoziata in Ucraina sono la cessione alla Russia delle 4 regioni ucraine rivendicate, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, e l'impegno di Kiev a non entrare nella NATO.
1: Lo sport con gli europei di volley maschile. Questa sera alle 21 gli azzurri di De Giorgi esordiranno contro la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli, trasformata per l'occasione in una vera e propria arena internazionale. In tribuna sarà presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a

0: Due grandi radio.
1: Due grandi radio.
0: Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio,
1: notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.
2: Pubblicità.
3: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
5: L'Associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa

0: IFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondoradio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondoradio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
1: Dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

Music Box. Tutti i colori della musica con Francesco Martella.

0: The Hit Radio Station.
1: Mondo Radio. Pubblicità.
2: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
3: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano, l'ustumpaturu.
4: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.
5: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi. Eventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
6: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
7: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
8: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
9: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
8: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349-852-8012.
10: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: disco, esco di radio.
1: Ciao, siamo in Magnitudo 12 e il nostro nuovo brano Volo featuring Sam D è il nuovo disco esco di radio della settimana di Mondo Radio Tutti Frutti. Buon ascolto! Magnitudo.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

tutti. Una radio per tutti. No matter what, no matter what, you got.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Molti incidenti in questi minuti sono causa di disagi alla circolazione sulla rete autostradale nazionale. Sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, 2 km di coda per incidente tra Voghera e Casteggio verso Brescia. Incidente sulla variante di valico della A1 Bologna-Firenze, 4 km di coda tra Firenzuola e il bivio per la direttissima in direzione di Bologna. Ancora sull'autosol, incolonnamenti per incidente tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Bologna. Sulla A14 Adriatica, ancora chiuso per un incidente precedente il bivio con la A13 Bologna-Padova per il traffico proveniente dall'autosole e diretto a Padova. All'interno del tratto sempre 6 km di coda che partono dal bivio per la 1 Milano-Bologna. Di conseguenza chiusa anche la tangenziale di Bologna dalla A1 al bivio con la A13. Sempre sull'Adriatica per incidente incolonnamenti tra Rimini Nord e Valle Rubicone verso Bologna. In Campania 3 gli incidenti che creano difficoltà ai viaggiatori. Il primo sull'autosole provoca 3 km di coda dal bivio per la A16 Napoli-Canosa a Napoli centro direzionale in quest'ultima direzione. Il secondo sulla Caserta a Salerno causa 4 km di fila tra Salerno e il bivio per il raccordo Salerno-Avellino in direzione di Salerno. Infine code a tratti per il terzo incidente che ha coinvolto più mezzi sulla A2 del Mediterraneo tra Baronissi e Ponte Cagnano verso Reggio Calabria. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
3: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
4: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
5: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
4: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
0: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
6: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità, rivolgiti a Mondoradio 08 33 54 60 72.
7: I'll protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door.
1: Music Box, tutti i colori della musica con Francesco Martella.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna con piogge intermittenti. Più asciutto e soleggiato al nord-ovest. Temperature massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro, ancora spiccata instabilità con rovesci e temporali intermittenti alternati a brevi schiarite, specie sui settori adriatici e interni. Temperature massime in calo comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 28 e 33 gradi.

0: Music Box. Music, Music Box. Music Box. Tutti i colori della musica. Con Francesco Martella. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Mondo Radio Informazione.
2: Buonasera e bentrovati da Davide Roberto. Un furto con spaccata è stato messo a segno questa notte ai danni di una stazione di servizio situata lungo la statale 275 nel tratto che collega Montesardo, frazione di Alessano, a Gagliano del Capo. I malviventi hanno utilizzato un'auto come ariete e, dopo aver infranto la vetrata d'ingresso, si sono introdotti nei locali del bar portando via diverse bottiglie di alcolici, pacchi di sigarette e registratore di cassa. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri di Alessano e Tricase per i rilievi. Un 32enne è stato accoltellato alla coscia al culmine di una lite in strada. È accaduto intorno alle 3 della scorsa notte a Noa, frazione di Galatina. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si trovava in compagnia della fidanzata quando è stato avvicinato da un individuo che lo avrebbe ferito con un coltello prima di fuggire a bordo di una bici. La compagna della vittima ha allertato i soccorsi facendo intervenire i sanitari del 118. Trasportato d'urgenza al Fazzi di Lecce, la vittima è stata sottoposta a un delicato intervento di chirurgia vascolare. La lama infatti ha leso parzialmente un'arteria. I medici hanno stabilizzato il quadro clinico e il 32enne per fortuna non è in pericolo di vita. Intervento delle forze dell'ordine a Gallipoli, sul litorale di Baia Verde, dove un uomo di nazionalità gambiana ha provocato disordini all'interno di uno stabilimento balneare, scagliando pietre contro le strutture e verso i presenti. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e poliziotti. Nelle fasi dell'intervento, un agente è stato colpito e ferito alla testa da una pietra scagliata dall'uomo. L'aggressore è stato immobilizzato e trasportato in caserma. Allarme Dengue nella marina di Alliste. Sono stati individuati nuovi casi sospetti di zanzara tigre e per contrastarne la diffusione sono stati disposti interventi straordinari di disinfestazione antivirale e adulticida nel tratto compreso tra Posto Rosso e Mare Verde, ricadente nel comune di Ugento. Emanate anche alcune raccomandazioni per residenti e turisti. L'ASL Lecce sconsiglia la stazionarietà sulla scogliera e la balneazione nelle aree interessate durante le ore diurne. Contestualmente le autorità stanno posizionando trappole passive per il monitoraggio e la cattura degli insetti. Siamo a Tricase, dove negli ultimi mesi sono aumentate le segnalazioni di avvistamenti di lupi e di aggressioni che hanno provocato la morte di animali domestici e d'affezione. Sul tema è intervenuto Simone Coluccia, consigliere comunale di minoranza e capogruppo del PD. Non sappiamo con certezza quale animale sia stato responsabile di questi episodi, scrive in una nota, e attribuirli tutti al lupo sarebbe scorretto, ma anche ignorare quello che sta accadendo sarebbe sbagliato. Per questo ho trasmesso una nota al comune di Tricase chiedendo di rafforzare l'informazione alla cittadinanza.

0: circa sicurezza di 200 biglietti. Veniamo ai motori. Alla prima esperienza in un trofeo nazionale arriva un risultato di grande prestigio per Edoardo Corvaglia, giovane talento casaranese di appena 10 anni, che lo scorso fine settimana ha conquistato il secondo posto nella categoria Mini GR3 Under 10 sul circuito del Sele di Battipaglia in provincia di Salerno. Il portacolori della Motorsport Scorrano, al volante di un Tony Kart Vortex preparato da TDP Racing, ha affrontato l'importante appuntamento nazionale con grande determinazione, conquistando il secondo gradino del podio al termine di una gara che l'ho visto ancora una volta tra i protagonisti.
1: L'almanacco di domani.
0: Domani è venerdì 11 settembre. La chiesa ricorda Santi Proto e Giacinto. I fatti di domani: nel 1802 il Piemonte è annesso alla Francia, si chiude la Repubblica Subalpina. 1918 viene costituita la CIL, la Confederazione Italiana dei Lavoratori. 59 viene pubblicata Nemechitepà di Jacques Brel. 61 viene fondato in Svizzera il WWF, il Fondo Mondiale per la Natura. Nel 66 l'italiano Giacomo Agostini vince il motomondiale classe 500. 69 con la mobilitazione generale operaia prende il via l'autunno caldo. 73 nel golpe cileno di Pinochet viene ucciso il presidente Allende. 77 Niki Lauda è matematicamente campione di Formula 1. Nel 2001 attacco terrorista a New York contro le Torri Gemelle. 2022 la nazionale italiana maschile di pallavolo vince il titolo mondiale. E tra i nati l'11 settembre, nel 1930 l'attore Renzo Montagnani, nel 33 il tennista Nicola Pietrangeli, 40 il regista Brian De Palma e poi una serie di cantanti: 47 Donatello, 55 Pupo, 65 Moby, 71 Richard Ashcroft dei Verve, 95 l'attrice Matilda De Angelis. Le previsioni meteo: domani inizialmente sereno, poco nuvoloso con possibili nuvole in transito e qualche rovescio, scirocco moderato, temperature sino a 35 gradi. Il proverbio dice: non c'è pane senza pena. Chiediamo così a tutti l'augurio di una buona serata.
2: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Mondo Radio Tutti Frutti.
2: Pubblicità.
4: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
5: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
6: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
4: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
6: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
4: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
6: Gesco è a Melissano, zona industriale.
4: Come posso contattare Gesco?
6: Puoi chiamare Gesco allo 08 33 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
7: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricastino?

0: case? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo. Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: L'associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondoradio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondoradio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
3: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga al richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
4: Tempi Outlet in via Adriano a Tricase arrivano i super saldi per rinnovo locale. Vi aspettano 15 giorni di offerte incredibili. Fino a martedì 15 settembre su tutta la merce in esposizione troverai tavoli, sedie, divani e tanti altri articoli a prezzi vantaggiosissimi. Consegna rapida e pagamento agevolato. Altri Tempi Outlet a Tricase, da sempre al vostro fianco.
5: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità, 0833 54 60 72.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Pubblicità.
2: Amore, oggi pepata.
3: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
2: Ma pronti per cosa?
3: Hai detto oggi papete.
2: Ma io avevo detto pepata.
3: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Salente. Papete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach. Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
1: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
2: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
3: Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90. La radio dei tuoi giorni più belli. Mondo Radio tutti frutti. Radio, cinema, giornali, grandi eventi e spettacoli dal vivo. Per un preventivo chiamaci allo 0833 54 60 72.

successi, grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No Limit. No Limit.

0: Due grandi radio.
1: Due grandi radio.
0: Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio,
1: notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: pubblicità. Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Traffico scorrevole lungo i tratti pugliesi della A14 Adriatica e della A16 Napoli-Canosa in questi minuti. Invitiamo però alla prudenza per due incendi nei pressi della sede autostradale, il primo sulla A16 tra Candela e Cerignola Ovest e il secondo sull'Adriatica tra Andria e Trani, ridotta la visibilità a causa del fumo. In programma lavori questa sera sull'A14 Adriatica dalle 20 alle 6, chiuso il casello di Molfetta in uscita sia per chi proviene da Bari sia per chi arriva da Pescara. Sulla statale 16 Adriatica a Maglie proseguono i lavori per cui si transita su carreggiate ridotte con frequenti rallentamenti. In città a Lecce ancora lavori in via Paolo Colaci, chiusa fino al 18 settembre tra via Giuseppe Battaglini e via Raffaele Rubini. Sempre a Lecce per lavori domani rimarrà chiusa al traffico via Dalmazio Birago nella fascia oraria dalle 7.30 alle 15. Per concludere segnaliamo i controlli della velocità nel Salento da parte della Polizia Provinciale di Lecce. Presidio potenziato domani dalle 7 fino alle 19 sulla provinciale 114 Copertino Sant'Isidoro e sulla provinciale 72 Ugento Casarano. Moderate la velocità e fate buon viaggio. È tutto per questo appuntamento. Da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Ehi! Sì, dico proprio a te! Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose. Un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità. Oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
3: Buongiorno Salento, il contenitore mattutino in onda da lunedì al sabato sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Alle 7, notizie dal Salento e dalla Puglia. Alle 8, almanacco, oroscopo, curiosità e meteo. Alle 9.30, la rassegna stampa con la cronaca nazionale, locale e sportiva. Alle 10, spazio aperto con la musica richiesta, informazione e intrattenimento. Alle 12.30, il giornale radio con notizie dal Salento. Buongiorno Salento, in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: pubblicità.
1: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
3: Il Comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del Comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
4: Sabato 19.

0: sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.

0: pubblicità.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
2: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store, 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase. Solo per pochi giorni, 70% di sconto.
3: Mondo Radio Tutti Frutti.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Ogni settimana la migliore musica pugliese del Salento la ritrovate nel disco Esco di Radio. Esco di Radio. Tre appuntamenti quotidiani, alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30, per un'intera settimana con una novità discografica made in Puglia. Disco Esco di Radio, su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.
1: Sexy Voodoo Party, yeah.

pubblicità. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

volte Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un go-

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: oceanica.
1: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Cielo grigio su. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: pubblicità.
1: L'associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026, presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondoradio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondoradio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
2: Tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

0: Not, dal 1994 solo su Mondo Radio.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un'anima

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

giorni, dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni, dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note. Grande musica, grandi emozioni.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire, piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

60-70 Classics. 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio tutti i frutti.
0: Mondo Radio tutti i frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio, il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio tutti i frutti.
0: Mondo Radio, la radio ringrazia.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.